Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Serotonina, cercasi.

taccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambia.

0: voglio pum pum girl.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.

Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinta tu, meno male, io sto uguale.

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

due piani, tre piani, poi quattro, salgo gli scalini di corso. Il quinto, poi il sesto, poi il settimo, ottavo, sappiamo che la vita è corta. Sopra sti palazzi non si vede il sole, sotto sti palazzi c'è l'ombra.

15 anni, 15 zar, 15 scarti. Sul 15 che andava in centro, quindi a fare i danni. 15 traumi, 15 punti sui fianchi. 4 presenti su 15 banchi. 15 zaini, 15 pacchi. 15

0: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: una storia. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Le 6, buongiorno!
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Buongiorno Z.
1: Un minuto dopo le 6 della mattina, siamo arrivati già alla domenica 21 giugno, buongiorno, ciao a tutti, grazie per essere parte del team anche stamattina, mi presento per quelli che magari fossero nuovi, per coloro che è la prima volta che si avventurano da queste parti, sono Luca Busone, vi scorto per le prossime 3 ore, come capita tutti fine settimana, sabato e domenica, non ne saltiamo una ragazzi, tra le 6 e le 9 della mattina, questa è Radio Z, il momento in cui i mattinieri, io li chiamo gli eroi della mattina, si riuniscono e condividono insieme le prime ore della giornata. Sentivo bollino rosso in tutte le città per il caldo. Vogliamo fare il saluto stamattina anche con i cruscotti? Mi fate sapere il nome, la città e anche quanti gradi ci sono già alle 6 e 2 minuti della mattina. 335 30 10 25, i vostri messaggi, questo è il numero. Partiamo con la nuova di Tommaso Paradiso.

L'ultimo singolo di Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, come direbbero gli amici toscani, con la cannuccia orta orta. 5 minuti dopo le 6 della mattina, buona domenica. Questa è Radio Z, saluto subito Fabrizio, Fabri da Morimondo. Stanno già facendo i cornetti a quest'ora della mattina e diceva 28 gradi, siamo in provincia di Milano. Cioè ragazzi, 6 e 6, siamo già a 28 gradi. Immaginate cosa succederà fra qualche ora, fra qualche minuto anche. Lady Gaga, Dirty Runway.

Anche da Supreme con Tiziano Ferro nella mattinata insieme su Radio Z. Questa era Rotonda. Tra l'altro Tiziano sta monopolizzando letteralmente questo primo spaccato d'estate, perché ha in classifica due canzoni: quella nuova con Giorgia, Superstar, il remake di Rosso Relativo, no, di Perdono, scusate, che ha fatto insieme a Lazza, concerti in giro per tutta l'Italia, quindi siamo contenti e lo salutiamo con grande affetto. Questa è Radio Z, 6 e 12 della mattina, 25 gradi, ci scrive Alberto da Torino, che è nostro cuoco, quindi salutiamo anche lui, tanti che lavorano nel mondo della ristorazione. Intanto ora Madame, Mama, non Mama.

si fa ancora con le margherite? Mama non mama, mama non mama. Non tama, alla fine non tama. Era Madame su Radio Z, 6:15 della domenica mattina insieme, buongiorno, bentrovati. In uscita è il suo album, il 30 giugno, si intitola Disincanto e siamo contenti, insomma, di averla ritrovata qua su Radio Z. Suoniamo un po' di carica, perché adesso arrivano Bob Sinclar con Kaisa, il loro nuovo singolo si intitola I Can't Wait.

0: E con la sua paprika, ritrovato alle 6:20 della domenica mattina insieme su Radio Z. Allora, mercoledì 2 settembre, mi raccomando, segnatevi questa data. All'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. Vi posso già anticipare i primi artisti che sono confermati, ovvero Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDAH7, Lorenzo Salvetti, Merkin Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai Jace, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Quindi acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it. Diciamo che abbiamo aperto l'estate con la Power Hits di RTL 105 al centrale del Foro Italico di Roma qualche settimana fa, e giustamente la chiudiamo nella città dell'amore, la chiudiamo nella città di Romeo e Giulietta, nella cornice fantastica, meravigliosa, unica dell'Arena di Verona. L'1 settembre con il Power Hits di RTL 105, poi il 2 settembre con il Future Hits Live di Radio Z. Mi raccomando, i vostri biglietti su ticketone.it. Questa canzone la voglio dedicare a tutti coloro che stanno lavorando già a quest'ora della mattina. Si intitola Arricchiti.
1: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci

Questa canzone 22 Simba e Gue si chiedono, sì, ci siamo arricchiti, però qual è il vero significato dei beni materiali che abbiamo ottenuto? Forse è anche quella felicità? E si rimane un po' con questo dubbio. Secondo me sì, nel senso, se immagino chi sta lavorando a quest'ora dice, se avesse la possibilità di avere una buona paga, penso che saremmo tutti quanti contenti. Allora, Radio Z, 6:23 della domenica mattina insieme, buongiorno. Allora, andiamo a Palermo, 24 gradi meno rispetto che al nord. Sto notando questa cosa, stamattina fa più caldo nella zona della pianura padana. Intanto, altra bella novità dall'ultimo album di Bruno Mars, Oh My Soul.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 6:30 minuti, buona domenica. Nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, accusata di salire sul carro dei vincitori dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran per guadagnare consenso. Non è mancata la risposta della Premier: questi attacchi costanti e motivati sono insensati, ha dichiarato. E gli esteri, risale la tensione nel Golfo. Teheran annuncia di aver chiuso nuovamente la navigazione di Hormuz dopo la violazione del memorandum Iran-Stati Uniti di Islamabad da parte dell'esercito israeliano con diversi raid nel Libano del Sud controllato dagli Hezbollah. Israele ha poi annunciato lo stop agli attacchi. E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio: nelle partite delle scorse ore l'Olanda ha battuto la Svezia per 5-1 e la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio. 0-0 fra Ecuador e Curaçao, in corso Tunisia-Giappone, il Giappone in vantaggio per 1-0. Vi ricordo che RTL 102.5 segue le partite in diretta con lo show Noi Dire Mondiali. È tutto adesso il meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da condizioni di bel tempo sul nostro territorio, ma da segnalare il caldo davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, specie nei grandi centri urbani. Temporali di calore sulle Alpi. Dettagli sull'app di Travimeteo.

0: anche Lola Young con Messi, prima invece Liberata e Mahmood, il loro ultimo singolo nato dalla bella collaborazione che si intitola Into Street, alle 6:38 minuti della mattina. Questa è Radio Z, mi date un minutino, torniamo subito.
1: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro, e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Ve l'ho promesso, è un minutino, non di più. 6:40 della domenica mattina, buongiorno, questa è Radio Z, grazie come sempre per essere parte del team. Vi do un aggiornamento al volo sui mondiali, anche se noi non ci siamo. Stanno giocando Tunisia-Giappone, il Giappone avanti per 2-0, siamo al 40° minuto di gioco. Si mette male per la Tunisia in caso di sconfitta, perché sarebbe già a due partite senza ottenere nemmeno un punto, come la Turchia che ci del caro Vincenzo Montella. O comunque, se una è italiana questo mondiale lo devono cacciare fuori, abbiamo capito che a sto giro funziona così. Mettiamo un po' di musica, questa ci fa molto piacere, ci fa stare bene, quella di Artie 5, Swag Music.

0: tempo.
1: L'ultimo singolo di Artifive, Swag Music, è il titolo Fatemi Correre. Dagli eroi della mattina vado da Giada in provincia di Bergamo, dice ci sono già 25 gradi e mezzo. Stamattina stiamo facendo un po' il controllo della temperatura nelle auto, del cruscotto, cosa vi dice? Sto andando a lavorare in una cucina dove ce ne saranno 32, ditemi voi se è legale. Cara Giada, ti siamo tutti quanti vicini, tutto il team di Radio Z ti è vicino più che mai questa mattina. 6:43, ben trovati, buona domenica, confermato anche lui al Fiorizzi di Radio Z al 2 settembre, sto parlando di Night con Forte.
2: Cavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

Mind Smith, Stay If You Wanna Dance. 10 minuti alle 7 della mattina, questa è Radio Z. Buongiorno, ci invita Mind Smith a cogliere tutte le occasioni che si presentano. Questo è un po' il significato di questo brano, come ha fatto Giulio, che ci scrive che ieri ha fatto la proposta di matrimonio a Francesca. Bello, non ho visto poi se ha accettato, non hai specificato, quindi ho dato per scontato che abbia detto sì, quindi in quel caso è colto benissimo l'occasione. Intanto la novità di Dito nella Piaga, Businessman.

Nella piaga tagliente in questa canzone, una caricatura contro tutti quelli che lavorano più del dovuto. A me viene in mente un po' l'immagine del milanese in spiaggia con il PC. Questo un po' racconta in questa canzone, si intitola Businessman. Tra l'altro anche lei sarà ospite sul palco del Future It's Live il 2 settembre, Arena di Verona. Mi raccomando, segnatevi la data, la lineup sta prendendo sempre più forma e noi siamo i primi a non vedere l'ora, insomma, di quel bel evento. Intanto Francesco Gabbani, Summer Funk.

Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità. Io li

Tananai con la sua booster ci conduce al termine della prima delle tre ore che abbiamo a disposizione ogni fine settimana su Radio Z. Buongiorno, buona domenica, buongiorno anche ai nuovi arrivati, a tutti i messaggi che ci state mandando, grazie come sempre. C'è chi anche specifica che ci ha scoperti da poco, quindi bello sapere anche chi fa parte del team da meno tempo. Il booster ve lo diamo noi stamattina, almeno ci proviamo, insomma, sappiamo che la mattina è sempre complicata. Restate qui. Buongiorno, sono le 7.

Manca sempre meno, segnatevi la data mercoledì prossimo, il 24 giugno, stadio San Siro, Tedua, con la sua esibizione live in concerto. Sarà una bellissima serata con Radio Partner RTL 102.5. Allora, aggiornamento dai mondiali, Giappone avanti per 2-0 sulla Tunisia, siamo all'intervallo. Intanto che bella novità questa di Bea, si intitola Rich.

Direttamente da Sanremo del 2025, vi ricordate anche l'iconico balletto? Era Gaia con Chiamo io, chiami tu, regina indiscussa. Anche di quest'estate ha confermato la partecipazione al Future Hits Live di Radio Z al 2 settembre, ma ha aperto anche l'estate con il Power Hits di RTL al centrale del Foro Italico di Roma, e ne hanno parlato un po' tutti per l'eleganza, la classe, la bravura che ha portato sul palcoscenico. 7:09, questa è Radio Z, buona domenica, ben trovati. È cominciato il secondo tempo fra Tunisia e Giappone. Giappone avanti per 2-0. Ora Mace con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

Io ho ancora in mente l'esibizione di 13 Pietro con Gianni Morandi alla serata delle cover dell'ultima edizione del Festival di Sanremo. Hanno cantato insieme Vita ed è stato un momento bellissimo. Un po', se vogliamo, anche il passaggio del testimone dal padre al figlio. Questa è stata un po' l'immagine davvero molto molto bella. Saluto Roberta! Ciao Roby, grazie per essere parte del team. Anche tu stamattina, dice, ho appena finito di lavorare, mi vado a riposare perché pomeriggio c'è un battesimo. Ragazzi, quanti avete battesimi, matrimoni che in questo periodo dell'anno lo possiamo dire, lo dico, dovrebbero essere illegali, perché davvero fa un caldo pazzesco. Com'è che si fa? Questa è Radio Z, ritroviamo anche l'ultimo singolo di Tony Boy, che ha, ahimè, al cuore rotto.

Tony Boy con il suo cuore rotto su Radio Z alle 7:22 della domenica mattina insieme. Sentite anche sotto la base del che rappresenta proprio il momento in cui il cuore si spezza. Bentrovati, grazie per essere parte del team. Qualcuno a proposito di matrimoni e battesimi dice dovrebbero vietarli, è vero, nel periodo estivo e poi riprenderli da settembre. Pensate chi li fa a luglio, forse peggio ancora. C'è Geolier.

Ma questa canzone dà un po' un'idea di atmosfera domenicale, dove la vita lenta e chi se lo può permettere che non sta lavorando è il momento ideale. Billie Eilish, Birds of a Feather, canzone che parla di un amore viscerale, completo, totalizzante, e infatti significa in sostanza Dio li fa e poi li accoppia, chi si somiglia si piglia. Questo è un po' il titolo della canzone. Alle 7:30 della domenica mattina, siamo già arrivati al 21 giugno, dilaga anche il Giappone sulla povera Tunisia, siamo sul risultato di 3-0 al 70° minuto di gioco. Sto parlando ovviamente dei mondiali di calcio, che non ci vedono insomma protagonisti, però seguiamo anche in questo caso gli sviluppi, che ci fa sempre piacere. Intanto adesso ritroviamo Amélie con l'ultimo singolo, che si intitola Non è Francesco.

tutti i costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo, mi fa sentire in castigo. Scorda!

Anche Laz ha i suoi 100 messaggi nella domenica mattina insieme su Radio Z. Laz è stato ospite a San Siro al concerto di Tiziano Ferro. Hanno interpretato insieme la nuova versione di Perdono, grande classico di Tiziano, che è stato estratto dall'album Rosso Relativo. Ormai sono passati 25 anni, vi dico solamente questo, da questo album meraviglioso di Tiziano, che è in giro per l'Italia con i suoi concerti immancabili ogni estate. Questa è Radio Z. Restate con noi un minutino e torno subito.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
4: 7:40 della mattina, come promesso, torniamo puntuali su Radio Z. Quante cose da fare stamattina, mondiali. Allora, in campo Tunisia-Giappone, siamo al 78esimo di gioco, Giappone sempre avanti, sta dilagando 3-0, quindi questo per quanto riguarda i mondiali. In campo oggi anche la Spagna e il Belgio. La Spagna deve fare bene dopo una partenza non particolarmente meravigliosa. Intanto aspetto i vostri messaggi, perché tanti mi scrivete che state andando al mare, insomma, ferie, vi godete questa bella domenica. Quindi insomma, 335 30 10 25, fatemi sapere. Ora Sienna Spyro, Material Lover.

0: Non vi sentite già un po' Anne Hathaway? Modalità Il Diavolo Veste Prada, Sienna Spyro, Material Lover, brano che fa parte della colonna sonora del film. A proposito di quello, Anne Hathaway, non so se la pronuncio correttamente, è incinta, ha raccontato sui social questa bella notizia, quindi le facciamo un mare di auguri. Questa è Radio Z, un quarto d'ora, alle 8 della mattina c'è anche l'ultima di Kid Yugi che si intitola Amélie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

Sentite che bello questo messaggio di Carolina. Grazie Radio Z per aver messo la mia canzone preferita. Il 4 luglio ci sarò anch'io a Tor Vergata fra le 250.000 persone al concerto di Ultimo e non vedo l'ora di cantarla a squarciagola. Grazie, che bel messaggio, un grande abbraccio. Noi l'abbiamo sempre sostenuto Ultimo, sin dall'inizio, sin da quando ancora non era l'Ultimo che conosciamo oggi, quindi ci fa tanto piacere il successo enorme che sta avendo e il grande traguardo è appunto 250.000 persone in un unico luogo a Tor Vergata il 4 luglio. Quindi grande Nick, grande Nicolò. Ci sarà anche Fabrizio Moro ospite. Cercate anche la lettera di Ultimo di qualche anno fa, è bellissima. Questa è Radio Z, ci sono i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

Bene, Tattici Nucleari con la loro novità Sorry, scusa, lo sento. Quando poi noi italiani siamo maestri in questo, quando non conosciamo bene una lingua magari parliamo mezzo italiano, mezzo spagnolo, mezzo inglese, quindi sorry, scusa, lo sento, ci buttiamo dentro un po' di tutto, però a gesti ci facciamo capire. Questa è Radio Z, 10 minuti, attimo più, attimo meno, alle 8 della mattina. Adesso abbiamo selezionato il nostro Alessio Valentini, che saluto e ringrazio, una novità bellissima per voi, godetevela, perché questa è una musica funk che recupera un po' di gusto.

Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo. Come se fosse un gioco, ho detto ancora quella parola. Non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri il mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena. Il tuo bacio era bello perché mi zittiva sempre sotto le luci di una scena ricorrente. E mi hai promesso che mi regalavi un'altra vita, mica la solita stupida calamita. Cosa

0: piramida, questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Brescia con Torcida e prima ancora i Jungle con The Wave vanno a concludere. Chiudiamo con loro la seconda ora insieme del Buongiorno Z su Radio Z. Sono Luca e vi scorto ancora sino alle 9 della mattina. Aggiornamento dal mondiale, perché il Giappone ha vinto contro la Tunisia 4-0, quindi grande successo oggi insomma per gli amici giapponesi in campo. Lo ricordo, alle 18 ci sarà Spagna Arabia Saudita, alle 21 Belgio Iran. È tutto per il momento. Sono le 8, buongiorno.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerizz Estate, ma attenzione, il 2 settembre torna Radio Z Futurizz Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Futurizz Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

titolo di questa canzone di Somber è Potential e racconta una storia finita male, ma lui si chiede quale sarebbe stato il potenziale se ci fossimo impegnati un filino di più, cosa avremmo potuto ottenere. E questo è un po' il significato di questa bellissima canzone con la quale apriamo la terza ora insieme, 8 e 5 della domenica mattina. Aspetti i vostri messaggi su Radio Z 335 30 10 25. Già ne arrivano una marea. Che fate oggi? Raccontate un po' il vostro weekend. Tanti al mare, tanti che lavorano, quindi un grande saluto. La nuova DJ Axe.

La canzone che nel 2019 ha segnato il ritorno di Madonna con Maluma, Medellin, sulle scene del panorama musicale mondiale, ritrovata alle 8 e 12 minuti della domenica mattina insieme su Radio Z. Buongiorno, ciao a tutti, grazie per tutti i messaggi che ci mandate. Allora, oggi gara di tiro con l'arco a Val di Lana, sveglia alle 5:30, 150 chilometri di strada, fra poco si comincia, quindi mi raccomando prendi la mira che non si sa mai, con questo caldo è un po' complicato. Tantissimi che hanno i tornei, io pensavo fossero finiti, invece ci sono ancora genitori disperati che vorrebbero andare magari a farsi il weekend al mare, ma devono ancora andare alle partite, insomma, dei vari sport per i figlioli. Mettiamo un po' di musica, quella che ci unisce tutti, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, Partenope.

Mi piace la frase di Stash dei Colors che dice: oh, ragazzi, già la vita è complicata, per favore non la rendiamo ancora più difficile. Partenope, Merck & Cremont con Serena Brancale e The Colors, li trovati su Radio Z alle 8:15 della domenica mattina. Tanti messaggi che arrivano, fra poco li leggiamo. Intanto, anche questa è molto bella, Alex Warren.

tua. Annalisa con Sinceramente. Siamo tornati al 2023, a quella meravigliosa edizione del Festival di Sanremo, 8:20 della domenica mattina. Questa è Radio Z. Mamma mia, quanti messaggi. Allora, ciao Z, siamo in autostrada direzione Liguria e loro sono Camilla, Carola e Laura. Attenzione, le girls sono in direzione Liguria, immagino cosa andate a combinare, eh? Mi raccomando, fateci sapere anche quando arrivate, quando siete in giro mandateci un messaggino quando arrivate, sempre, che noi ci preoccupiamo. Solo io lavoro? Ciao Radio Z, Ludovica. No, Ludo, penso che ci siano tante tante persone, molto più di quelle che puoi immaginare, che stanno lavorando. E poi io con mamma stiamo andando all'ultima gara di nuoto dell'anno, quindi qua deve scattare per forza anche il grande in bocca al lupo, e lo facciamo a Matteo. E adesso c'è anche Rama, la sua cabana.

Il nuovo giudice di X Factor, sto parlando di Rama, ritrovato con la sua cabana alle 8:25 minuti della mattina su Radio Z. Qualcuno va a Gardaland. Ciao ragazzi, divertitevi, mi raccomando, che non bisogna essere per forza piccoli, piscinini per andare a Gardaland. Uno si diverte, è anche il modo migliore per ritrovare se stesso bambino. Ora Federica Abbate con la sua novità, si intitola Superman.

0: E lo di con dimenticarsi alle 7 prima Talk to You, 20 minuti alle 9 della mattina, questa è Radio Z, ben trovati. Se mi date 2 minuti siamo subito da voi.
1: $800, $800 e ancora $800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Vai, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targenda Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
6: Jerry Calà per Seat, prima!
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
8: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Venti minuti alle 9 della mattina, buona domenica, siete tantissimi. Allora, Davide, ciao, direzione Lago di Lecco per gli allenamenti di apnea in profondità. Mi ricordo che tempo fa, forse eri stato anche ospite al telefono, ti avevamo chiamato, leggevo il record di apnea, siamo sui 29 minuti e 3 secondi, siglato nel 2025. E provateci, vediamo quanto tempo resistete. Se passiamo i 30 secondi, secondo me siamo già in una fascia piuttosto buona. Buona. Mettiamo un po' di musica, la novità di Anna, White Girl Wasted.

L'ultimo singolo di Anna, White Girl Wasted, un quarto d'ora alle 9 della mattina su Radio Z. Anche lei sarà presente sul palco del Future Hits Live a Verona 2 settembre, i biglietti su ticketone.it. sarà il momento in cui chiuderemo insieme l'estate del 2026. Adesso Emma Ercomi, Vacci Piano. Scusa se ancora

Che dire, Olly, devastante! Davvero lo è stato devastante anche al concerto pazzesco che ha fatto lo Stadio Ferraris di Genova, la sua città, migliaia di persone presenti, e lì è stato solo l'antipasto, se vogliamo, antipasto che ci sarà un po' da attendere, perché poi il vero e proprio tour negli stadi sarà il prossimo anno, ma quello è stato un po' l'inizio di quello che sarà poi un percorso pazzesco. Non so se avete visto, sicuramente sì, magari sui social sta girando il video di qualche anno fa, un 3 anni fa, di Giuli e Olly a un concerto di Vasco Rossi a San Siro, dove Giuli diceva: guarda che ho 10 anni e si arriva su questo palco, non di più e non di meno. Devo dire che ci ha preso, non ci ha preso sulla durata, perché sono stati ancora più rapidi rispetto a quella che era la tabella di marcia, però sempre meglio tenersi nelle cose, se ci pensiamo, un periodo un po' più largo, di stare più larghi per riuscire poi ad arrivare nel caso prima. Comunque una bellissima storia questa qua anche da raccontare. Un po' di musica ancora prima di salutarci, lo facciamo con i Tame Impala e Jenny. Canzone che ascoltiamo da un po' di tempo da queste parti e si intitola Dracula.

0: conosce tutta la città.
1: Guè, Tony Pitoni, Sciablo, che innovativa collaborazione che abbiamo ritrovato su Radio Z in chiusura della terza ora insieme. Si intitola Cadillac. Ho come l'impressione che la sentiremo spesso, durante questi mesi estivi. Grazie a tutti per essere stati insieme. Sono le 9 della mattina, siamo arrivati a destinazione, partiti alle 6 e ovviamente torniamo puntuali il prossimo fine settimana, sempre fra le 6 e le 9 con il Buongiorno Z,

0: dividiamo le prime ore del fine settimana. Adesso arriva Dario Vanacore per le prossime due ore con il Turbo Z fino alle 11. Vi accompagnerà sempre qua in diretta. Ciao a tutti, buona domenica e buona settimana.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Sei team Radio Z, sei un like, ti piace. Ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
0: Le 9, buongiorno.

0: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Turbo Z.
1: Inizia così il Turbo Z di questa domenica 21 giugno 2026. Il buongiorno vi arriva dagli studi di Roma in via Virginio Orsini 8 da Dario Vanacore. Buongiorno e buona domenica, ma soprattutto buon inizio di estate. Ufficialmente questa oggi che si parte con la famigerata bella stagione, per quanto io immagino che un po' in tutta Italia si stia boccheggiando già da qualche giorno. Lo avevano detto gli esperti, anche gli amici di Trevi Meteo con cui abbiamo appuntamento intorno alle 10.30, che dal mercoledì scorso, quindi pochi giorni fa, si sarebbe assistita a questa ondata di caldo africano. Teniamo duro e lo facciamo insieme per le prossime due ore, quindi 120 minuti o poco meno di tanti contenuti, ma soprattutto tanta musica, che è sempre la grande protagonista. Tra poco parliamo di cinema, prima però con Sfera e Basta e Distinct cantiamo bene. Ai ai ai, questo è il titolo.

0: Chi ci sta seguendo anche in radiovisione avrà avuto modo di leggere anche la traduzione nel videoclip di Sfera Ebbasta con Distinct. Ai ai, il tempo che passa, come tutto scorre, lo dicevano anche i greci, no? Pantarei, tutto scorre. E siamo sempre a inseguirlo, questo benedetto tempo. E andiamo a tempo di musica con Girl Next Door, MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

canzone che casca fagiolo, come si suol dire, Fred De Palma e Anna Mena, d'estate non vale estate, che parte ufficialmente quest'oggi 21 giugno 2026, la bella stagione che ci porta al mare ma ci porta a fare i conti anche con i temutissimi esami di maturità che sono in corso per oltre 500.000 di studenti in tutta Italia. Non si parla di questo, la domenica ci si scarica un po' e allora magari si va al cinema approfittando anche dei matinee, gli spettacoli mattutini. Ieri ho visto Fuse contro la rovescia con Theo James e Aaron Taylor Johnson, gradevole, quel filo di tensione che ti mantiene con lo sguardo incollato allo schermo. E ciao!

Comuni immortali, c'è Achille Lauro alle 9:17 minuti su Radio Z. Siamo arrivati al mese di giugno che in sostanza, quando si concluderà, dividerà in due il 2026. E quando si arriva al famoso e famigerato giro di boa, è anche il caso di fare un po' il punto della situazione. Lo facciamo forse con qualche settimana di anticipo. Tra poco diamo uno sguardo a quali sono i film più curiosi e interessanti di questa prima parte di anno.

triste, cioè Simbala Ru alle 9:23 minuti, questa è Radio Z. Dicevamo poco fa di una lista stilata dal World of Reel che ha intervistato tantissimi critici cinematografici importanti della scena americana, chiamati a dire quale sia stato finora il miglior film del 2026. Ebbene, tra le prime 10 posizioni troviamo alcune fresche uscite come Disclosure Day di Steven Spielberg in quinta posizione, Obsession alla sesta posizione e Backrooms in settima posizione, ma è sul podio che le cose si fanno interessanti, perché troviamo titoli che magari non ci aspetteremmo. Vi svelo quale tra poco, prima Ridere di te, Bellissima Serpe e

via, lascia stare, che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale.

vecchiaia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale,

0: Ridere di te 2026, Nerissima Serpe e Frito suonano su Radio Z. Podio di questa classifica speciale dei migliori film del 2026 fino a questo momento, chiaramente c'è ancora un anno tutto da godersi, e considerate che Toy Story 5 non è stato incluso e tra poco parliamo anche di quello. In terza posizione, 28 anni dopo, Il Tempio di Ossa. In seconda posizione, Blue Heron, film che non è ancora arrivato nelle sale cinematografiche italiane. In prima posizione, staccato e si gode questa vetta solitaria, Project Hail Mary col grande Ryan Gosling, meritato, un grande grande film.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così, bella

0: anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
1: Piacere.

si saluta, vabbè, ciao, così Alfa alle 9.32 minuti, arrivederci, sayonara, chuvrim, dai mie parti, anche questa. Insomma, tanti modi diversi per dire una stessa cosa, ma ci sono appuntamenti importanti che vanno annunciati come si deve. E allora, io ve lo ricordo, mercoledì 2 settembre, sembra distante, la fin laggiù, arriva, e all'Arena di Verona torna il Radio Z Future Hits Live 2026. Abbiamo già i primi nomi, i primi protagonisti confermati, che sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salverti, Merck and Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Ce l'ho fatta tutta con un solo fiato. È una lista che si allungherà, e allora voi intanto acquistate subito il biglietto su ticketone.it prima che finiscano e prima che arrivino ulteriori nomi, una lista in aggiornamento. Intanto noi ci scateniamo con il ritmo di The Bausa, questa è Magnetic.

0: passano in questo istante i 40 minuti dopo le 9. Siete nel Turbo Z, l'appuntamento del sabato e della domenica dalle 9 alle 11 che dedica spazio al mondo del cinema, che strizza l'occhio in particolar modo al mondo dell'animazione.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli Ionico a 9,99€ e cuffie wireless per bambini a 9,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: L'animazione quindi alimenta un bel po' le casse del mondo del cinema. Da uno sguardo alle novità più o meno recenti che troviamo in una top 10 ideale dei film che hanno incassato di più e che arrivano dal mondo dell'animazione, c'è Zootropolis 2 con 1,8 miliardi, Inside Out 2 con 1,6 miliardi e poi Super Mario Bros. Con 1,36 miliardi. Ma attenzione, perché in top 10 ci sono anche Toy Story 4 e Toy Story 3, entrambi sopra il miliardo.
8: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

La nuova di Karol G con Manu Chao si intitola Viajando por el mundo. Si viaggia, ovviamente l'estate è anche questo, ma si viaggia comodamente con l'aria condizionata accesa al cinema, con le tante storie che ci portano a scoprire tanti posti nuovi e tante storie nuove. Portami a ballare in primavera, c'è Faccia Nuvola.

0: Voilà, je te jure, sous la tête ma mère, sur ma passeport rouge, sous la tour Eiffel.
1: Voilà, c'è Galli alle 9.52 minuti su Radio Z. In sala in questi giorni è arrivato Toy Story 5 e su Rotten Tomatoes, il sito di riferimento per i voti internazionali, il tomatometro, quindi i critici, gli hanno dato 93 voti su 100. Non male, assolutamente non male. Mentre il popcornometro, cioè i voti degli utenti, gli appassionati che vanno al cinema, arriva al 95%, e questo ovviamente fa salire ulteriormente la febbre verso un film che promette di fare incassi importanti, oltre poi ad alimentare tutto il fronte del mercato del collezionismo, perché chiaramente sono tantissimi i gadget. Mi vengono in mente i Funko Pop dedicati ai diversi personaggi, Woody, Buzz Lightyear, Jesse, che fanno impazzire gli appassionati, e il mercato del collezionismo alimenta il mercato del cinema e viceversa. D'altronde, una volta i giocattoli trainavano il mondo del cinema, ora forse è un po' il contrario, chi

Ogni giorno e ogni notte c'è Cosmo a chiudere la nostra prima ora insieme. Questo è il Turbo Z, qui Dario Vanacore con voi fino alle 11. Prima di chiudere la parentesi dedicata al cinema, andiamo a dare uno sguardo anche all'home cinema grazie alle piattaforme di streaming, perché numeri importanti arrivano anche da K-Pop Demon Hunter.

0: che è uscito il 20 giugno 2025, è arrivato ufficialmente, e in un anno, 52 settimane consecutive in top 10 con 600 milioni di visualizzazioni, un vero e proprio fenomeno globale che ha impatto ovviamente sul cinema, sì, ma anche sul mondo della musica. Golden delle Antrix la trovate anche in rotazione qui su Radio Z, e ovviamente anche poi sul fronte del collezionismo con tanti giochi come anche K-Pop Idol di EMC Toys. Insomma, il collezionismo, la musica, il cinema, tutti uniti. Intanto sono le 10.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.

Con il ritmo di Samurai J e la sua Flamenco Paranoia apriamo la nostra seconda ora insieme, la seconda ora del Turbo Z di questa domenica 21 giugno 2026. Oh, auguri a tutti Luigi, Gigi, Gino e chi più ne ha più ne metta, ovviamente delineati al maschile e al femminile, considerando che oggi è l'onomastico. Dance No More, Harry Styles, e poi come sempre apriamo anche la parentesi legata all'universo nerd.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga su Radio Z alle 10:11 minuti. A proposito di novità che arrivano dal mondo nerd e dai videogiochi, c'è un titolo che arriva da marchio Square Enix, che ci ha regalato nel tempo una saga del calibro di Final Fantasy, e si intitola The Adventure of Elliot, The Millennium Tales, un gioco di ruolo, quindi quelli lì con grandi storie, personaggi tutti da far crescere nel corso della storia, con un'ambientazione fantasy, diciamo perfetto per chi ama gli anime, lo stile è un po' quello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, la musica di Angelina Mango e Marco Mengoni, la trovate su Radio Z. Quando sono scoccate le 10 e 14 minuti di questa domenica mattina, 21 giugno 2026, una domenica che magari in tanti trascorreranno al mare o magari in altre località in cerca di fresco. E allora ci siamo noi ad accompagnarvi, lo ricordo, con la nostra radiovisione. Magari se siete sullo stabilimento balneare, vedete la televisione e dite: oh, potete mettere il 266, che così vediamo anche i videoclip. Ne vale la pena. C'è Miu ora con Vaffa Amore.

Ready, Tate McRae alle 10:20 minuti, questo è Radio Z, questo è il Turbo Z che guarda anche un po' leggermente, senza esagerare, perché dobbiamo goderci l'attimo, dobbiamo goderci il momento, carpe diem dicevano i latini, ma con il giusto grado di pianificazione. Perché guardiamo al futuro parlando di argomenti nerd? Perché, allora, innanzitutto sembra che la finestra di lancio di GTA 5 sia stata confermata. E c'è addirittura qualche azienda che ha stabilito la chiusura perché ci sono diversi dipendenti che hanno chiesto ferie per quel periodo, ma stanno per aversi preordini proprio nei prossimi giorni e febbre per GTA 5.

Maledetto me, canta Fulminacci, maledetto me che faccio confusione con i numeri. Ormai stiamo dando i numeri perché l'uscita è il 19 novembre 2026, ma GTA 6 ovviamente. I più attenti me l'hanno fatto notare che ho detto GTA 5 che è disponibile dal 2013, un po' di anni sono passati e ce lo siamo goduti. È il momento di guardare avanti, Yapa che ora con Farruko, Gracie e Steve Aoki, c'è ritmo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 10:31 minuti su Radio Z, un nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, che è stata accusata di voler salire sul carro dei vincitori per guadagnare consenso dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran. Immediata la replica della Presidente del Consiglio: questi attacchi costanti e immotivati sono insensati. Intanto andiamo in Medio Oriente. Teheran ha detto di aver chiuso di nuovo la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz dopo la violazione del memorandum di Islamabad sulla tregua da parte dell'esercito israeliano con raid sul Libano che hanno provocato decine di morti. Tel Aviv poi ha annunciato la fine degli attacchi. Ci spostiamo sullo sport. Nelle partite delle scorse ore ai mondiali di calcio, l'Olanda ha battuto la Svezia 5-1 e la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio. 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao, vittoria 4-0 del Giappone sulla Tunisia. Il programma di questa sera prevede alle 18 Spagna-Arabia Saudita e alle 21 Belgio-Iran. Per il momento è tutto, l'informazione torna nelle prossime ore su Radio Z. Arriva il momento delle informazioni in meteo con gli amici di Trebi Meteo.
2: Meteo Z.
3: Un saluto, ben ritrovati da Vanessa Minotti. Ci attende una giornata di domenica caratterizzata da condizioni di bel tempo sul nostro territorio, ma da segnalare il caldo davvero intenso, specie tra pianura padana e zone interne del centro Italia, con anche punte di 38 gradi. Anche le minime saranno tropicali, specie nei grandi centri urbani. Temporali di calore sulle Alpi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Resta ancora un po' a Capo Plaza alle 10:38 minuti. Io vi dico restate perché ne vale la pena. La musica qui è la grande protagonista, così come sono protagonisti i grandi artisti che possono trovarci. Domani, per esempio, alle 15:30 qui su Radio Z saranno ospiti nei nostri studi in Collettivo Z The Bowser. Quindi un appuntamento da non perdere anche in Radiovisione.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Quando ci fa sentire bene è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un

0: dedicato storie e storie del calcio che viaggiano in parallelo. Arriva a ultimo ora la sua romantica.
1: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica c'è ultimo su Radio Z, romanticismo e conti in tasca. Un po' questa la storia che arriva dal mondo dei videogiochi, perché arrivano e vi dicono: quel videogioco ti sta a cuore, però ti offro 3 milioni di dollari, che fai? Me lo dai? È un videogioco molto molto speciale.

Arrogante è il titolo della canzone di Rama alle 10.51. Vi ho incuriositi con la storia dei 3 milioni di dollari per una copia di un videogioco. Ebbene, la storia di un titolo, di una copia specifica di Super Mario Bros. Uscito nel 1985, che è stata battuta all'asta ed ha raggiunto quella cifra, 3 milioni di dollari. Il perché è la certificazione PSA, un'agenzia che si occupa proprio di certificare la qualità effettiva della copia, che gli è valsa un 9.6 A++, per cui è un gioco praticamente perfetto, oltretutto con il sigillo, non è mai stato usato, ma vale effettivamente 3 milioni di dollari. Per i collezionisti sì.

Addio, si intitola così la canzone di Brescia. Sono le 10:54 minuti e il Turbo Z volge quasi al termine. Due ore che sono volate, così come anche il fine settimana. Ma non vi preoccupate, la musica non vi abbandona. Infatti arriva Dominic Fike con la sua Baby Doll.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù e ti cerco lì e ti cerco là. Nelle bougainville, nelle boulevard. Sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Ti

0: sound che ci riporta indietro di qualche anno, precisamente 5, era il 2021, quando Tananai arrivava con la sua Esagerata, e da lì poi c'è stata un'ascesa che lo ha reso un artista punto di riferimento per la generazione attuale. Detto questo, arriviamo alla conclusione del Turbo Z, quindi io vi ringrazio, da Dario Vanacore è tutto. Se volete, l'appuntamento si rinnova sabato prossimo per un weekend con il Turbo Z in edizione weekend, ovviamente. La musica va avanti e la programmazione anche, quindi buona domenica e soprattutto buona estate.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 11 in punto.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Destinazione Z.
2: Eccoci qui in Destinazione Z, finalmente apriamo questa puntata. Ceci Malanino naturalmente alle 11.01 fino alle 13 vi faremo compagnia in questa domenica 21 giugno, in cui abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Perché? Perché ieri c'è stato insomma più di 30.000 persone al concerto di Ricky Martin, la nostra DJ Alma che ha aperto, poi c'è stato un DJ set incredibile, quindi insomma abbiamo un sacco di cose di cui parlare. Quindi 335 30 10 25 per sapere chi effettivamente c'era ieri, se avete curiosità, qualsiasi cosa. E poi naturalmente ci sono stati i nuovi nomi che sono stati confermati per i Future Hits Live, che si terrà fra pochissimo all'Arena di Verona, non vediamo l'ora, quindi ve lo ricordiamo assolutamente, ticketone.it per prendere tutti i biglietti in tempo, perché poi lo sapete c'è il solito sold out. Allora iniziamo con la musica, intanto 266 digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione, e partiamo con Gaia, questa è Bossa Nostra, sempre qui su Z.

Bossa Nostra, un'altra hit incredibile della nostra Gaia, che come al solito in estate non ci delude mai. Le 11.05 minuti in questa domenica 21 giugno 2026 in compagnia di Ceci Malannino fino alle 13 con Destinazione Z. Manca pochi giorni ormai, un pochino ancora ne avete per prendere i biglietti per il Radio Z Future Hits Live all'Arena di Verona. Mi raccomando, perché i nuovi nomi sono usciti e sono come al solito incredibili. Adesso arrivano i The Colors e questa è la loro intramontabile Rolling Stones.

11 e 12 minuti qui su Radio Z. Naturalmente questa era la incredibile voce di Taylor Swift con The Fate of Ophelia 2025, quindi dell'anno scorso alla fine. E ragazzi, il 3 luglio lei si sposerà, quindi convolerà a nozze in una delle location più iconiche di New York, si dice, al Madison Square Garden ovviamente, il 3 luglio, quindi manca pochissimo tempo. Purtroppo appunto rimarranno lì dove sono loro e non verranno in Italia come invece ha fatto Dua Lipa poco fa. Detto ciò, adesso arriva Saif per dirci buona domenica.

E se ce lo augura Seif, allora vuol dire che sarà davvero una buona domenica. Le 11:16, 21 giugno 2026, qui un caldo incredibile a Milano. Ceci Malannino con voi fino alle 13, anche per ricordarvi che siamo in grande attesa. Per stasera ci sarà il concerto di Ricky Martin, aperto da chi se non dalla nostra DJ Alma. Adesso c'è Piense in Me di Fid e Sfere Basta. Questi sono due grandissimi nomi internazionali che hanno fatto questa hit proprio nuova appena sfornata.

Bitch, what up? Bitch, bitch, what up? Vala Club, what up? Di Anna, le 11:21 in questa domenica 21 giugno 2026. E sappiamo che, insomma, il 10 luglio la rapper pubblicherà l'album Million Dollar Baby, in arrivo a circa 2 anni di distanza dal suo precedente Vera Baddy, che è stato certificatissimo, 5 dischi di platino, eccetera. E adesso è uscita con White Girl Wasted, che è il suo nuovo singolo estivo che stavamo attendendo, perché, insomma, non parte l'estate se non parte insieme ad Anna. Questo lo sappiamo. Questo nuovo album è un album in cui è lavorazione da anni, è stata in studio sia negli Stati Uniti sia in Italia. Lei dice: sono molto orgogliosa di questo disco, che rappresenta per me una vera e propria evoluzione proprio dal punto di vista musicale. Eccolo Tommaso Paradiso, proprio neosposo, possiamo dirlo. Questa è la sua nuova Agitare Coca-Cola.

agitare Coca-Cola, la nuova di Tommaso Paradiso, pubblicata il 19 giugno, quindi da pochissimo, e insomma racconta di questo amore estivo gassato, imprevedibile, proprio quel tipo di amore che di solito si incontra proprio d'estate, che è fatto per il 90% di adrenalina, appunto agitato come una Coca-Cola. Lui dice sempre che è un viaggio tra immagini e personaggi, ma che non è esattamente una hit estiva. Adesso arriva Tiziano Ferro con il featuring di Lazza, inaspettato, ma dobbiamo dire Tiziano quest'anno ha fatto grandi passi anche nel mondo del rap, era anche presente all'interno di Vangelo, l'album di Shiva, e questa è proprio una riedizione di un suo pezzo cult incredibile, e adesso ce l'ascoltiamo insieme, sempre qui su Z 1126.

E c'è anche Gracie Abrams a farci compagnia alle 11.31 in questa domenica 21 giugno. Questa era That's So True, che sta avendo un successo incredibile. Lei è una giovanissima donna con però una voce che, voglio dire, non passa sicuramente inosservata. Un'altra cosa che non passa inosservata sicuramente è questa data. Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti sono stati confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA, H7, Lorenzo Salvetti, Merca in Cremont, Night, Tenderissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, ancora San Giovanni, Serena Brancale, I The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Insomma, nomi, nomini, proprio così, due, tre nomi. Non sono naturalmente tutto il cast al completo, perché un po' di suspense è giusto crearla, però mi raccomando, acquistate subito il biglietto su ticketone.it, perché lo sapete poi come Summer Eats poi alla fine va tutto sold out e non fate in tempo. Mi raccomando, vi abbiamo avvisato. Adesso arriva Madame. Questa è Mama, non Mama, sempre qui su Z.

0: Blanco Orange di Rove alle 11.37 minuti questa domenica 21 giugno 2026. Lui che si era preso una pausa, ha viaggiato, ha ritrovato l'ispirazione musicale ed è tornato qui da noi.
1: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come sugo di salsiccio ricotta da 400 grammi, 100% italiano, a 1,35 euro e spinaci in foglia da 450 grammi a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Parola di Antonino.
5: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
6: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
7: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
0: Ve l'avevo detto che saremmo tornati, sono tornata anch'io, Ceci Malanino, 11.39 in questa domenica 21 giugno. E allora adesso ci ascoltiamo 22 Simba con il featuring di Gue. Tra l'altro vi ricordo che 22 Simba sarà nostro ospite a Radio Z Future Hits Live a Verona, quindi prendete i biglietti su ticketone.it prima che finiscano. E questa si chiama Arricchiti, naturalmente ce l'ascoltiamo insieme sempre qui su Radio Z. Io sto con voi fino alle 13, quindi ragazzi mi raccomando, Arricchiti.
8: Ve lo dico raga, stiamo per cambiare il gioco.
9: Ho girato tutte le boutique, ho comprato un botto di vestiti, perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti, quindi voglio quel monogram lì e accade il

Si intitola Arricchiti ed è di 22 Simba con il featuring di Guè, nuovissima naturalmente. 22 Simba, giovanissimo, cresciuto a Saronno, tra l'altro è iniziato con la musica rap a 13 anni, ragazzi, cioè giovanissimo, veramente piccolissimo, durante un'estate che aveva passato insomma al mare, quindi vedi che l'estate porta sempre consiglio, ispirazione, quindi fa sempre bene a tutti, e ancora meglio perché appunto abbiamo il Future Hits Live a Verona fra pochissimo e naturalmente ci sarà anche lui. Oltre 22 Simba ci sarà anche Rari dal Tacco, questa è la sua Dal Tacco, ce l'ascoltiamo insieme sempre qui su Zeta.

un video musicale che è più un film, un cortometraggio. Io adoro quando sono così le canzoni. 266 digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra radiovisione. Prima ancora di Zerb con la sua Maki, abbiamo ascoltato il Rari dal Tacco, che si chiama dal Tacco proprio perché viene dalla Puglia. Puglia regione calda per il rap ultimamente. Rari dal Tacco, pseudonimo di Matteo Sardella, rapper italiano classe 99, quindi giovanissimo, originario appunto, come abbiamo detto, di Monopoli, e ha questa sonorità urban e street che insomma subito ha fatto presa, quindi ha pubblicato comunque brani di grandissimo successo e noi lo vedremo fra poco al nostro festival Radio Z Future Hits Live a Verona, fra poco. Adesso Into the Street, ci sono liberato insieme a Mahmood, sempre qui su Z.

Into Street, Liberato e Mahmood, una collaborazione delle hit più chiacchierate, che appunto è uscita da poco, un singolo congiunto che è uscito insomma un po' a sorpresa maggio 2026, accompagnato da un blitz promozionale eccetera, ed è un mix perfetto ragazzi fra le sonorità partenopee tipiche di Liberato e il pop urban di Mahmood. Liberato l'unico che mi fa venire voglia di imparare napoletano. Sì.

0: 100 Ops di Shiva naturalmente fa parte di, dell'album Vangelo, che è stato pubblicato dopo un anno della collaborazione di Santana Money Gang con Sfera Ebbasta, un progetto discografico che si compone di 13 tracce scritte appunto dal rapper stesso, che ha però anche tantissimi featuring. Tra l'altro tra questi c'è anche Tizianone Nazionale, cioè Tiziano Ferro, che appunto l'abbiamo già detto in diverse occasioni, quest'anno si è proprio messo in gioco e sta facendo del rap, cioè non soltanto ha fatto una riedizione di un suo pezzo cult insieme a Lazza, ma è anche appunto in Vangelo di Shiva.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Mezzogiorno in punto.
6: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba,

E anche se è mezzogiorno e 4 minuti di domenica, mi viene voglia di fare serata con Arti 5. Perché? Perché ho visto il videoclip 266 digitale terrestre 735 di Sky per la nostra radiovisione. Questo è Swag Music, nuovo singolo appunto, aspettando l'album nuovo che si intitola Vittoria, ed è un pezzo che parla insomma di successo, ambizione, vita quotidiana, e Arti insomma, naturalmente milanese, lo rivendico naturalmente, ribadisce di essere diventato un vero businessman e racconta nel suo brano anche la voglia di non fermarsi mai. Adesso arrivano altri due fortissimi, Tormento con un featuring di Irkomi che è tornato proprio adesso in questi giorni, siamo felicissimi di questo, Fredda come

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita di nuovo.

Bandit, il featuring di Sean Paul e Anne-Marie. Questo è Rockabye alle 12.10 di questa domenica 21 giugno. Un pezzo, ragazzi, intramontabile. Cioè, è impossibile che non lo sappiamo tutti a memoria. Infatti, lo sappiamo tutti a memoria. Così come il nostro numero di telefono 335 30 10 25. Tutti i vostri messaggi, i vostri vocali. E devo dire che non mi fate sentire molto bene, perché io sono qui che lavoro e mi piace, per fortuna. Però un sacco di voi sono già in partenza, stanno già partendo, sono in macchina. Devo dire che a Milano le temperature sono proprio così al limite della sopportazione umana, infatti anche io oggi me ne vado, ma prima mi ascolto Dito nella Piaga con voi. Questa è la nuova Businessman.

giorno e 14 minuti, domenica 21 giugno c'è anche Dito nella Piaga a farci compagnia. Ceci Malanino con voi fino alle 13 con Destinazione Z. Dito nella Piaga che è tornata con questo singolo Businessman, un brano piuttosto, devo dire, ironico, che però ci piace tantissimo. Adesso arriva Fra Quintale con la sua Aranciata, sempre qui su Z.

0: un successo incredibile, quella dei Comacose con la loro Cuoricini, che naturalmente parteciparono al Festival di Sanremo del 2025. Prima ancora abbiamo ascoltato Fra Quintale con la sua Aranciata, singolo del cantautore pubblicato il 24 aprile, quindi nuovo primo estratto della riedizione digitale del quinto album in studio Amor Proprio. Fra poco ci ascoltiamo invece Tedua, questa è la sua Mai, anche questa è nuova naturalmente perché è uscito Ted Ryan, insomma il suo mixtape, e ci piace, ci sta piacendo, vedo tanti feedback positivi, quindi ce lo ascoltiamo insieme, sempre qui su Z.
1: Ara ti ama.

0: canzone.
1: Ed eccoti Edua, ce la siamo ascoltata tutta, si intitola appunto Mai, alle 12:24 minuti in questa domenica 21 giugno 2026. Vi ricordo il 335 30 10 25 per tutti i vostri messaggi, i vostri vocali, 266 digitale terrestre, 735 se preferite seguirci da Sky. Ma adesso arriva Baby K, regina indiscussa delle hit estive, questa è Tu Camacarena. Yo.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Mezzogiorno e 30 minuti, una buona domenica da parte di Radio Z. Guardiamo insieme le notizie del giorno. Dramma a Senago, nel Milanese, dove tre ragazzi di 17 anni, due giovani e una ragazza hanno perso la vita all'alba di oggi dopo che l'auto su cui viaggiavano con altre sei persone è precipitata nel canale Villoresi. Il conducente della vettura, un cittadino italiano di 19 anni, è indagato per omicidio stradale plurimo aggravato. A quanto emerso è risultato positivo all'alcol test. E nuovo attacco di Donald Trump a Giorgia Meloni, che è stata accusata di voler salire sul carro dei vincitori per guadagnare consenso dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran. Immediata la replica della Presidente del Consiglio: questi attacchi costanti e motivati sono insensati. Sulla querela di Trump, Meloni interviene.

0: Il ministro della difesa Guido Crosetto: il nostro legame con gli Stati Uniti non dipende dai governi, è profondo e saldissimi, anche in queste ore i rapporti sono assolutamente normali, ha detto, aggiungendo però di non aver capito l'atteggiamento del tycoon in questi giorni, perché ha affermato: mi sembrava che non ci fosse alcun problema. Per ora è tutto, le news tornano con il consueto aggiornamento più tardi, adesso diamo la linea per gli aggiornamenti meteo.
1: Meteo Z.
2: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto stabile ed assolato, con solo dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e tratti anche in Appennino. Ma il dato importante saranno appunto le temperature, perché i valori massimi raggiungeranno punte di 37 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia, caldo un po' più moderato invece al sud. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

E se ti parlo con il cuore chiuso, rispondi tanto per fare. E se mi metto davvero a nudo, dici che ho sempre voglia di servirebbe un secondo più all'anno per fare un respiro profondo.

0: Direttamente dal 2017 abbiamo ascoltato Calcutta con la sua Orgasmo e prima ancora Mace. Allora, noi abbiamo una cosa importante da dirvi, perché domani alle 15.30 i De Bausa saranno nostri ospiti in Collettivo Z. Non perdeteli.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sfogliatella, brioche, bombolone, mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
3: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Voglio, ascolta Antonino.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: Mezzogiorno e 40, amici, siamo tornati. Domenica 21 giugno, Ceci Malanino in diretta dagli studi di Cologno Monzese a Milano. Vi farò compagnia ancora per una ventina di minuti in diretta fino alle 13. Naturalmente sempre con la nostra musica. 335 30 10 25 invece il nostro numero per tutti i messaggi, per tutti i vocali. Non perdetevi assolutamente la radiovisione, perché vanno in onda tutti i videoclip delle canzoni che passano. E adesso ci ascoltiamo Tony Boy, questa è la sua Cuore Rotto.

Cuore rotto di Tony Boy, un brano che arriva al termine del live tour 2026 nei palazzetti, che ha portato il rapper appunto a fare dei concerti incredibili, un sacco di sold out, Padova, Roma e due date anche all'Unipol Forum di Milano per la prima volta. Adesso ci ascoltiamo l'intramontabile, incredibile, bellissima, talentuosissima Ariana Grande. Questa è Hate Didn't Make You Love Me.

Maria Salvador, che ha salvato tantissime estati, mezzogiorno e 50 minuti, solo 10 minuti ancora con la vostra Ceci Malannino fino alle 13 naturalmente con Destinazione Z, in questa domenica 21 giugno in cui, lo sappiamo, ci sarà il concerto di Chris Martin, San Benedetto, sarà incredibile, veramente sold out, tantissime persone. Chi aprirà questo concerto se non DJ Alma, la nostra DJ Alma e la nostra Amelie, che adesso tra l'altro ci stiamo per ascoltare con il suo nuovo pezzo che si intitola Non è Francesco.

Simone e Francesco, mezzogiorno e 53 minuti, domenica 21 giugno e allora insomma non vediamo l'ora di sentirle, un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze e naturalmente anche a Chris Martin perché insomma unica data e non vediamo l'ora di ascoltarlo a San Benedetto ragazzi.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: E chiudiamo questa puntata in bellezza con Introvabile di Bresh, pezzo che insomma è stato pubblicato un po' a sorpresa, un pezzo di esigenza e che ci piace tantissimo naturalmente, ma ci piace ancora di più salutarci sapendo che la nostra programmazione musicale continua. Adesso lascio la palla a Matteo Giudice Giadresco che vi accompagnerà per le prossime ore e poi naturalmente stasera abbiamo il concertone. Ragazzi, mi raccomando, ricordatevi anche Radio Z Future Hits Live, prendete i biglietti in tempo che poi sarà sold out. Divertitevi, buona domenica.
2: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
3: È l'una in punto.
4: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Zetagram. Eh sì, le 13 e un minuto in questa domenica 21 giugno 2026. Buona domenica, buon pomeriggio da Matteo Lo Giudice Giadresco. Questo è l'inizio, il principio ufficiale di Zetagram. Ringrazio ovviamente per avervi portato, traghettato fin qui la splendida, ottima, perfetta Cecilia Malannino. Noi saremo insieme fino alle 15, spero lo vogliate, ma sono sicuro che lo faremo insieme. Ovviamente la nostra musica, ovviamente il mondiale di calcio, perché nella notte si sono

sono giocate tante partite. Ecuador Curaçao, storico primo punto della squadra che sta facendo sognare un po' tutti i tifosi del mondo, soprattutto anche chi non c'è al mondiale, noi italiani. Tunisia Giappone, il Giappone vince 4-0, approfondiremo ovviamente dopo, ma prima 335 30 10 25 scrivetemi dove state andando in questa splendida domenica d'estate, visto che oggi inizia. Potete anche guardarmi Radiovisione con l'app RTL 102.5 Play, ma partiamo con la musica. Sienna Spyro, Material Lover.

E questa era Sienna Spyro, Material Lover, 13 e 5 minuti in questa domenica 21 giugno 2026, prima domenica d'estate. Tanti auguri a tutti, anche se ormai lo sappiamo, l'estate con il caldo è arrivata da un po', non esistono più le mezze stagioni e tanti luoghi comuni del genere. Saluto Eleonora da Roma, che fa la pasticcera, mi ha scritto, mi ha detto che è appena staccato e che si butta in piscina a godersi questa giornata di caldo con un po' di refrigerio dato inevitabilmente dall'acqua. Prosegue la musica, arrivano LDI H7 con la loro Santa.

da me. Solo due parole e poi uscirò di scena, perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena, e mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi

avanti. Grazie al cielo non mi manchi. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre duro ciò che è dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e sa.

Impazzivi se pensavi che fosse per lei. Non saprò mai se cambierai, se cambierei. Sei così piccolo e letale, una calibro 6. E quei capelli che ti strappi sono i miei trofei. Ora non so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma, che copre d'oro ciò che hai dentro, la tua insonnia. Il mostro che ti tiene.

E questa era Donna di Kid Yugi, direttamente dal 2024, uno dei brani più amati del suo repertorio recente. 13:11, questa è Radio Z, questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice e Giadriesco. Saremo insieme fino alle 15 in questa domenica 21 giugno 2026, che vuol dire ufficialmente che è iniziata l'estate. Al 335 30 10 25, mi state facendo rosicare perché arrivano delle foto meravigliose di colazioni con dolci, credo tipici di qualche posto di mare, perché sullo sfondo vedo il mare, vedo foto in piscina. Io sto qui e vi tengo compagnia fino alle 15, ovviamente con la mia voce, ma anche e soprattutto con la musica di Radio Z. E allora vi dedico quella che arriva adesso, perché ci sono i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

E allora, sorry, scusa l'osiento, questi erano i Pinguini Tattici Nucleari, questa è Radio Z in questa domenica di primavera 21 giugno, scusate, d'estate 21 giugno 2026, 13 e 15 minuti, prosegue la musica, ovviamente arriva Drake.

Se vuoi ti compro tutta Malibu, se vuole lo fa a San Giovanni alle 13:22 in questa domenica 21 giugno 2026 su Radio Z. Questo è Zagram, io sono Matteo Lo Giudice Giadriesco, ci faremo compagnia fino alle 15. A proposito di questo brano di San Giovanni uscito nel 2021 dopo l'esperienza ad Amici, record ovviamente, tantissimi gli ascolti, pensate nel 2021 il brano in generale più ascoltato in Italia, e insomma poi lo sappiamo, le vicende personali di San Giovanni hanno incontrato anche periodi più difficili, ma siamo contenti che adesso lo stiamo ricominciando a sentire anche qui su Radio Z. Arriva un'altra bella novità, Serena Brancale con The Colors e Merck &

E questi erano Merck & Cremont, Serena Brancale e The Colors con la loro Partenope 13 e 25. Questa invece è Radio Z, Zgram con Matteo. Un abbraccio e un saluto a chi mi scrive al 335 30 10 25, chi ha fatto le ore piccole ieri in discoteca. Riprendetevi con la nostra musica, arriva Belz con la sua Scomoda. Sto

E Tommaso Paradiso alle 13.30 su Radio Z. Questa era I nostri anni, direttamente dal 2019. Primo brano pubblicato da Tommaso Paradiso dopo aver lasciato i The Giornalisti. I nostri anni è una dedica ovviamente al tempo che passa, alle amicizie, agli amori, a tutto quello, quei momenti che si vivono durante la propria vita. Un inno generazionale. Sapete dove lo troveremo Tommaso Paradiso? Mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, perché torna Radio Z Futurist Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDI, H7, Lorenzo Salvetti, Merken Kremot, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, appunto, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi non vi resta altro che acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it. Ci vediamo a Verona mercoledì 2 settembre, mi raccomando, poi non dite che non ve l'ho detto. Prosegue la musica su Radio Z, arriva Sombre con la sua Potential.

0: Da outsider dei social al parco dell'Ariston, questo era Eddie Brock con la sua Apple Toy. Questa è Radio Z, sono le 13:38 in questa prima domenica d'estate, 21 giugno 2026, e la musica ovviamente prosegue. Voi restate lì perché mi prendo un piccolo attimo di break, non cambiate.
1: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi. Ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
3: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.
5: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna, ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi, baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia, vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride, liberiamo la nostra voce.
0: Le 13:40 in questa domenica 21 giugno 2026, io sono Matteo Lo Giudice Giatresco, questa è Radio Z, questo è Zetagram e ci siete voi al 335 30 10 25. Tipo Chiara da Savona: ciao Matteo, sto provando a fare il caffè shakerato in casa come al bar, ho calcolato male la forza e mi è esploso lo shaker in tutta la cucina, ora pulisco ma almeno col ritmo della musica di Radio Z. Ciao Chiara, mi dispiace che ti sia successo questo, ma il tentativo è da apprezzare perché è ottimo il caffè shakerato come al bar. Altri messaggi, tipo quello di Marco da Modena, che sta montando il seggiolino per la bici per andare con suo figlio. A proposito di figli, è scoppiata la polemica al mondiale perché Doku ha lasciato il ritiro per andare a trovare il figlio appena nato e la moglie. Tra poco ne parliamo, ma intanto Talk to You.

0: Talk to you another and 54 Ultra 13:43. Questa è Radio Z, Zetagram. Con Matteo stavamo parlando un po' del mondiale. È scoppiato il caso nel ritiro del Belgio perché Doku, l'ala del Belgio, è tornato a casa per far visita alla moglie che ha appena partorito e ovviamente a conoscere suo figlio. C'è chi dice è più importante il mondiale, c'è chi dice è più importante il figlio. Insomma, la polemica social, lo sappiamo, non si ferma mai. Così come la nostra musica, arrivano Giuli e 13 Pietre.
1: Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso. Ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito.

E prima di Sanremo, dei dischi di platino e delle collaborazioni con i tanti artisti, Madame a 18 anni scriveva Baby, e l'abbiamo ascoltata ora su Radio Z alle 13.50 in questa domenica 21 giugno 2026. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, resteremo insieme fino alle 15. A proposito di Madame, lo sappiamo, sarà impegnata quest'estate nel suo Madame Tour 2026, andatevi a ripescare le date su internet, ma doppio impegno perché poi partirà il Disincanto Tour anche di autunno e di inverno. Grande in bocca al lupo alla cantante, che sappiamo aver avuto qualche problema personale negli ultimi tempi, ha voluto restare un po' in disparte, che adesso è tornata più forte di prima e siamo molto contenti. Un altro che non smette mai di farci ballare è Irama, e arriva la sua Cabana.

Il ritmo di Rama con la sua cabana alle 13:53 su Radio Z. Io sono Matteo Lo Giudice Giadresco. Tra l'altro sappiamo, ormai l'abbiamo visto anche con il passaggio di testimone al nostro Power Hits Estate, sarà il nuovo giudice di X Factor, sostituisce il buon Achille Lauro che si farà gli affari suoi, visto che insomma è sempre molto impegnato in giro per l'Italia. Prosegue la musica, arriva Teddy Swims, Mr. Know It All.

Sognavo di andare in America, evita i tuoi occhi, non dico la verità. La vita non mi ha dato ciò che merito, per quello ho preso mai che sto alla carità. Perché la vita dà a chi non merita, dicono i ricchi che i soldi non fanno la felicità. Allora lascia tutta la tua eredità, così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima, sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina, ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto, ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto, è per come mi hanno cresciuto.

0: E questi erano Baby Gang, Blanco e Marrakesh con la loro Adrenalina, direttamente dal 2024 planano in questa domenica d'estate, 21 giugno 2026, chiudono la prima ora di Zetagram, ma non disperate perché ce n'è almeno un'altra dalle 14 alle 15. Tra poco leggerò i vostri messaggi, ce ne sono molti, uno in particolare mi ha colpito, di un padre e un figlio a un campo di basket che devo ricostruire un po' perché è un vocale che non posso mandare. Voi restate lì perché tra poco parte la seconda ora.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Le due.

E questa era Anna con White Girl Wasted, nuovissima in questa domenica 21 giugno 2026, 14 e 3 minuti. Questa è Radio Z. Vi ho detto che tra poco vi leggevo i messaggi. Fabio da Novara è al campetto da basket con il figlio e fa lui da tabellone, quindi evidentemente è un campo da basket senza tabellone, ma mi ringrazia perché è, c'è Radio Z accesa sulla panchina e si fa sempre sport in famiglia. Complimenti. Andiamo avanti con la musica. Martin Garrix, Ed Sheeran.

Tu mi piaci tanto, safe alle 14 e 9 minuti in questa domenica 21 giugno 2026. Questa è Radio Z, questo è Zetagram con Matteo Lo Giudice Giadriesco. Ci siete voi al 335 30 10 25, tipo Diego da Ferrara. Ormai il tema è lo sport. Ciao Matteo, io e i miei amici stiamo montando la rete da volano. Non mi è mai capitato di sentire, di conoscere qualcuno che gioca a volano nel parco pubblico dietro casa. Mettiamo Radio Z dalla cassa Bluetooth e la domenica si trasforma subito in una festa. Divertitevi con il ritmo della musica di Radio Z e facendo sport, uno sport poi particolare, meraviglioso. Una volta invitatemi, mi piacerebbe provare a fare volano con voi. Continua la musica, ora alzate il volume, arriva Tame Impala con Jenny, la loro Dracula.

Dracula, Tam Impala e Jenny alle 14:13 minuti. Zetagram su Radio Z con Matteo Lo Giudice Giadresco. Piccolo punto mondiali. Oggi si giocheranno Spagna Arabia Saudita alle 18 per quanto riguarda il gruppo H, e per quanto riguarda il gruppo G Belgio Iran. Due partite che possono dire molto sulle big di questo mondiale. Arriva Banfi, Lady Laura.

Era il 2020 e Mahmood era fresco del successo a Sanremo con la sua Soldi e usciva con questo brano più intimo, più malinconico. Abbiamo ascoltato Rapide alle 14:21 su Radio Z, questo è Zetagram, anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, o ancora meglio con la nostra app gratuita RTL 102.5 Play, sulla quale non solo guardare le dirette ma anche recuperare tutti i nostri contenuti esclusivi. Prosegue la musica, arriva uno che ormai lo conoscete bene, ci ha fatto innamorare con i suoi spettacoli, è Achille Lauro e la canzone Comuni Mortali. E ciao.

0: Ed era Achille Lauro con la sua Comuni Immortali, 14 e 24. Questa è Radio Z con Matteo Lo Giudice Giadresco. Saremo insieme fino alle 15. A proposito di Achille Lauro, ultimamente sui social ha fatto impazzire i fan il duetto in napoletano con Joliet allo Stadio Olimpico. Pazzesco!
1: Noi siamo bravi a complicarci la vita.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.30, una buona domenica da Radio Z. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato Gabriele Popovici, 19 anni, che all'alba di oggi era alla guida di una Audi A2 sulla quale viaggiavano altri 8 giovani senza cinture di sicurezza, tutti di età compresa tra i 17 e i 19 anni, 3 dei quali sono morti dopo che la macchina è finita nel canale Villoresi a Senago nel Milanese. Il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. Sulla querela Trump-Meloni interviene il ministro della difesa Crosetto. Il nostro legame con gli Stati Uniti non dipende dai governi, è profondo e saldissimo. Anche in queste ore i rapporti sono assolutamente normali, ha detto, aggiungendo però di non aver capito l'atteggiamento del tycoon in questi giorni, perché ha affermato: mi sembrava che non ci fosse alcun problema. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Nelle partite delle scorse ore ai mondiali di calcio, l'Olanda ha battuto la Svezia 5-1, la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio, 0-0 invece tra Ecuador e Curaçao, vittoria per 4-0 del Giappone sulla Tunisia. È tutto, ora linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Prossime ore in un contesto stabile ed assolato, con solo dei temporali di calore su Alpi, Prealpi e tratti anche in Appennino. Ma il dato importante saranno appunto le temperature, perché i valori massimi raggiungeranno punte di 37 gradi tra pianura padana e zone interne del centro Italia, caldo un po' più moderato invece al sud. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Golden Boy. Yeah.
1: E questo era Gue con la sua Bling Bling, campionamento ovviamente della celebre Oro di Mango. 14:38, questa è Radio Z, annunciazione, perché domani alle 15:30 De Bausa saranno nostri ospiti in Collettivo Z alle 15:30, mi raccomando, non perdeteveli.
2: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
3: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: E te lo dice Antonino.
5: 27 giugno, estate on a Gardaland Resort. Iniziano le aperture serali e ti aspetta Gardaland Summer Festival fino a luna di notte. Sul palco Baby K, Targen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e altri ospiti speciali. Non mancare!
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Le 14:39 in questa prima domenica d'estate, io sono Matteo Lo Giudice Giadresco, questa è Radio Z, torniamo in diretta e torniamo a voi al 335-3010-25. Ciao Matteo, running pomeridiano di pura resistenza per smaltire il pranzo della nonna. Io non so se ti conviene smaltirlo, io me lo terrei ben dentro di me, le gambe pesano tonnellate, ma la musica di Radio Z mi fa volare sul percorso. Francesca da Taranto, complimenti comunque per il coraggio di andare a correre con questo caldo a quest'ora. Prosegue la musica, ti dedico, così te la puoi alzare il ritmo. Magnetic, De Bausa.

Magnetic De Bausa, 14:43, Radio Z, Zgram con Matteo. Ve l'ho detto poco fa, saranno nostri ospiti domani alle 15:30 nel collettivo Z. Ve lo ribadisco, non perdetevelo. Eventualmente scaricatevi anche la nostra app RTL 102.5 Play, che qualora non foste in auto con la radio, qualora non foste a casa con la radiovisione, vi portate sempre con voi e non vi perdete nessun contenuto. Lo sentite in sottofondo il ritmo latino di Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla? Ve la lascio, la testa gira.

Ed era Gali con la sua Turbo Cocco, direttamente dal 2019 arriva a noi in questa domenica 21 giugno 2026 alle 14:49 su Radio Zetagram, a proposito di questo brano prodotto da Takagi e Kedra, che sappiamo essere produttori di tantissimi brani della nuova scena, ma anche di canzoni insomma che sono uscite negli ultimi 10 anni, e sono sempre molto riconoscibili le loro basi, così come sono riconoscibili i prossimi due che ci ascoltiamo qui su Radio Z. Arrivano Joliet e Shiva con la loro Bad, Bad, Bad.

Ed erano Shiva e Joliet con la loro Bad Bad Bad fresca di uscita in questa estate 2026, 14:53 appena scoccate su Radio Z, lo sapete. La musica non si ferma mai, allora Afrojack, Sia e David Guetta, Awake Tonight.

0: Vorrei che fosse domenica, canta Coez alle 14.59. Caro Coez, è domenica ed è anche la fine di Zetagram. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia fino adesso, ma non disperate perché Radio Z continua. Vi lascio nella sapiente voce di Angelica Elli, nelle sue ottime mani che vi condurranno, mi pare, fino alle 17 con ovviamente tutta la musica di Radio Z. È stato un piacere stare con voi fino adesso. Vi auguro ancora buon proseguimento in nostra compagnia e buona domenica.
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti, se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Le 15.
3: Il 1° settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
4: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Collettivo Z.
2: Eccoci tornati in Collettivo Z. Avete sentito benissimo la vocina che ha annunciato il nostro programma insieme. Io sono Angelica Elli, vi tengo compagnia fino alle 17 di questa domenica 21 giugno. Adesso sono le 15:01 in punto perché siamo precisissimi. 266 del digitale terrestre, 735 di Sky per la nostra meravigliosa radiovisione. Ci potete seguire anche fuori dall'Italia con la nostra applicazione RTL 102.5 Play. Ecco, completamente gratuita, noi lo ricordiamo spesso perché potete anche ritrovare delle cose che vi siete persi del passato, interviste magari dei vostri artisti preferiti e concerti, quelli passati e poi quelli futuri. Li attendiamo con tanto piacere, per esempio il Future Hits Live di Verona mercoledì 2 settembre. Noi cominciamo con la nostra musica, la protagonista e anche voi. 335 3010 25, vamos!

Ai, Sfere Basta e Destinti iniziano il nostro programma in collettivo Z, 15 e 4 minuti con Angelica Elli, 335 30 10 25, già ci salutate. E Lenoir da Bergamo ci manda una foto, purtroppo non possiamo riprodurla in radiovisione, ma io la vedo, quindi ormai ci conosciamo. Lenoir, ho visto come sei fatta e continuate a scriverci cosa state facendo. Drop Deck di Olivia Rodrigo.

0: E abbiamo ascoltato le voci di Ava, Capo Plaza e Tony Boy con la loro Moon qua su Radio Z in Collettivo Z. 15:11 questa domenica 21 giugno. Cosa state facendo? 335 3010 25. Capo Plaza, che abbiamo appena sentito, sentiremo anche. Molti di voi magari andranno a sentirlo dal vivo al suo Summer Tour 2026, che inizierà il 25 luglio a Riccione per poi finire il 22 agosto a Palermo. Ci sono in mezzo delle date come 29 luglio, 30 luglio e 20 agosto, quindi ci sono addirittura 5 date un po' sparse per l'Italia per poterlo vedere, e chissà, magari qualcuno di voi andrà.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

Le inconfondibili voci di Karol G e Manu Chao ci tengono compagnia qua su Radio Z alle 15:15. Esprimete un desiderio con la loro Viajando por el Mundo. Magari in questo momento è proprio quello che state facendo, viaggiando per il mondo. Fatemelo sapere al 335 30 10 25.

gelosia come ci fotte. Dove vai? Come ti bruci questa notte?

di Fedez e Tedua qua su Radio Z, siamo in Collettivo Z questa domenica 21 giugno, 15 e 21 minuti proprio. A proposito di numeri che ogni tanto combaciano così per il caso, Tedua che troveremo a San Siro, manca sempre meno al countdown, il 24 giugno si esibirà allo stadio Meazza di Milano celebrando addirittura i suoi 10 anni di carriera. Ha anche in uscita il suo nuovo album, per cui ci sarà una tournée l'anno prossimo dal 21 gennaio a Jesolo.

0: Franco Paranoia di Samurai J si prospetta sempre di più essere una Summer Hit. 15 e 24 minuti al 335 30 10 25 ci scrivono Camilla e Martina da Bergamo, stanno andando in piscina da loro amici. Questa domenica passarla in piscina è meraviglioso. Poi a Bergamo, ultimamente ci state scrivendo tutti da Bergamo.
1: Mi chiede che c'è in ballo, ma in ballo non c'è mai nada e non si

Pacero, sì, Bruno Mars è stata la colonna sonora del nostro 2024 questa canzone, ma c'è da dire che nel 2026 c'è una bellissima notizia, un appuntamento mercoledì 2 settembre, spero che ormai lo sappiate, all'Arena di Verona tornerà Radio Z Future It's Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merck & Cremont, Nait, Tenerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Quindi avete soltanto una cosa da fare: acquistare subito il vostro biglietto su ticketone.it. Intanto io continuo ad ascoltare le vostre voci, i vostri messaggi vocali e scritti al 335 30 10 25. Mi raccomando, se siete alla guida non vi mettete a scrivere sul nostro numero, perché ci teniamo compagnia lo stesso, non c'è bisogno. Maledetto me di Fulminacci, e torniamo tra poco sempre su Zeta.

Elodie con la sua Ok Respira qua su Radio Z, siamo in Collettivo Z, un piccolo momento di stop e poi torno a ovviamente sentire le vostre voci.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
1: And I'm feeling good.
0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: A Gardaland Resort arriva Gardaland Night is Magic. Dal 27 giugno al 6 settembre, attrazioni aperte, show e divertimento fino alle 23. E sabato 27 giugno fino a l'una di notte, vivi Gardaland Summer Festival.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un

0: versione italiana.
1: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci, essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Eccoci tornati, io sento le vostre voci al 335 30 10 25.
4: Ciao Radio Zeta, io sono Elena e questo pomeriggio sarò a due compleanni dei miei amici. Faremo tanti giochi d'acqua.
3: Due proprio.
4: E mi sto divertendo tantissimo. Brava. Ad ascoltarvi. Ciao!
3: Brava, fai bene, anche i giochi d'acqua servono con questo caldo. Torniamo tra poco.

Come stai? Ci siamo presi, hai invertito le con la R. Da fare tutto a tu che fai finta di niente. La

0: Cin cin della voce meravigliosa di Alfa, che spesso ci accompagna qua in rotazione su Radio Z, 15:49, Alfa che troveremo impegnatissimo in questo periodo nel suo tour estivo, soprattutto che inizierà prestissimo domani addirittura a Cremona per finire poi il 17 agosto a Crotone all'Arena di Saracena. Però non si ferma lì, perché poi da settembre a ottobre lui continuerà e farà il suo tour nei palazzetti, quindi insomma gli auguriamo il meglio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ci accompagna questa domenica 21 giugno la voce di Ultimo con la sua romantica qua su Radio Z. Siamo in collettivo Z, quasi in chiusura della nostra prima ora di due insieme. 335 3010 25 ci scrive Sonia: come ieri io sono sempre in giardino a prendere il sole. Molto comune questo messaggio, ormai siete tutti là spiaggiati come delle lucertole. Ci ascoltiamo la voce di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

0: Dua Lipa qua su Radio Z. In Collettivo Z si chiude la prima ora di questo programma insieme con Angelica Elli. Ascolto intanto un vostro vocale al 335 30 10 25.
1: Ciao amici di Radio Z.
0: Ciao.
1: Un bacione
0: a
1: da
0: voi.
1: Bruno Erika, vi ascoltiamo, grazie per farci passare questa domenica da sballo.
0: Da sballo.
1: Grazie di cuore.
0: Da sballo addirittura Bruno e Erika, chissà cosa stanno facendo. Si chiude la prima ora, ne abbiamo un'altra insieme, quindi alla prossima.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Il 1 settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
8: Con Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri.

0: Basta il
1: Canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z, la seconda ora della nostra puntata insieme inizia con Angelica Elli. 335 30 10 25 ci scrive Eleonora da Roma: siamo in viaggio di ritorno dalla Puglia. Tutti che viaggiate, prendete il sole, mi fa piacere sentire questa

Watermelon Sugar. Watermelon Sugar di Harry Styles qua su Radio Z. Siamo in Collettivo Z, 16 e 10 minuti per vedere i nostri videoclip degli artisti in rotazione, 266 del Digitale Terrestre, 735 di Sky e la nostra applicazione completamente gratuita RTL 102.5 Play. 335 30 10 25 invece per chiacchierare insieme ci scrive Sofia in viaggio per la Sardegna. Io lo sapete, se mi conoscete lo sapete che appena sento Sardegna mi viene l'accento un po' cagliaritano. Adesso ci ascoltiamo Amelie con la sua Non è Francesco e torniamo tra poco.

Francesco della voce della nostra Amelie qua su Radio Z. Siamo in collettivo Z, 16 e 13 minuti, 335 30 10 25. C'è chi ci scrive che a Lavigno ci sono 26 gradi e mai stati 26 gradi a Lavigno. Beh, ormai con queste temperature non se ne può più. Questi sono i messaggi principali che ci arrivano.

0: Disco.
1: Italo Disco dei Colors qua su Radio Z in Collettivo Z, 16 e 20 minuti nel nostro programma che ovviamente viaggia fino alle 17. Io sono Angelica Elli, 335 30 10 25, ci stiamo tenendo compagnia insieme. The Colors li abbiamo già visti con la loro nuova Partenope in collaborazione con Merkin Cremont e Serena Brancale. Continueremo a vederli perché loro sono soliti accompagnarci, diciamoci la verità, nelle hit estive, specialmente di Radio Z. Adesso ascoltiamo un'altra voce molto estiva, molto fresca, Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola, e torniamo tra poco sempre su Z.

agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso qua su Radio Z in Collettivo Z, 16:23 minuti, 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. Questa è la nostra radiovisione, potete vedere anche i videoclip di tutte le canzoni in rotazione. Serena Brancale, Levante e Delia.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Una buona domenica da Radio Z alle 16:30 minuti. Sulla querela Trump-Meloni interviene il ministro della difesa Guido Crosetto. Il nostro legame con gli Stati Uniti non dipende dai governi, è profondo e saldissimo. Anche in queste ore i rapporti sono assolutamente normali, ha detto, aggiungendo però di non aver capito l'atteggiamento del tycoon in questi giorni, perché ha affermato: mi sembrava che non ci fosse alcun problema. Continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non molla da nord a sud, temperature di record di giorno e notti tropicali rendono le città roventi a qualunque ora. Oggi il bollino rosso che segnala l'allerta massima per i rischi per la salute legati all'afa è stato assegnato a ben 8 città: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino. Calcio mondiali, il programma prevede alle 18 Spagna Arabia Saudita e alle 21 Belgio Iran. Su RTL 102.5 lo show Noi dire mondiali. Nelle partite delle scorse ore l'Olanda ha battuto la Svezia 5-1 e la Germania ha superato 2-1 la Costa d'Avorio.

0: una serie di applausi nell'outro di Due Minuti di Calcutta, che sono proprio i due minuti per i quali noi adesso torniamo, perché io vi metto un attimo in pausa e poi vi sento con i vostri vocali.
1: €800 e ancora 800. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 800 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da €99 al mese, 36 rate e anticipo €4.980. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale €9.794, ossia libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
8: Jerry Calà per Seat, prima!
9: A giugno la gamma Seat è tua da €17.000. Dividile!
8: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
9: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
8: Sì, Jerry.
9: Doppia dividile!
8: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
9: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
8: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, asciugacapelli ionico a €9,99 e cuffie wireless per bambini a €9,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
0: Eccoci tornati con i vostri messaggi al 335 30 10 25.
10: Buonasera.
0: Buonasera.
10: Io gli avevo mandato un messaggio che stavo dentro casa, per schiarmi. Fuori mi ho fatto un tuffo in piscina, ma mi sono scontato perché l'acqua era più calda la temperatura esterna, la gallaccia.
0: Certo.
10: Oggi ho fatto la stessa cosa, però ho risolto diversamente.
0: Come?
10: Ho ordinato un par di quintali di ghiaccio a quelli che portano il ghiaccio a casa, ho buttati dentro la piscina e poi mi sono buttato e mo mi sono rinfrescato veramente, mo sto proprio bene.
0: E stai proprio bene.
10: Un saluto a tutti.
0: Abbasso il callaccio, sicuramente è proprio la frase di oggi che fa un caldo vero. Un par di quintali di ghiaccio mi sei piaciuto. 22 Simba e que arricchiti su Zero.
11: Ho comprato un botto di vestiti perché frate mica siamo ricchi, siamo solo poveri arricchiti. Quindi voglio quel monogram lì, cade il bosco, lo offro ai miei amici. Non ci vado mai più da Selin, mi vi

Zerb, Ty Dolla Sign, Location qua su Radio Z in Collettivo Z. Sta per finire la nostra puntata, piano piano ci avviciniamo verso la fine, ma non temete perché poi arriveranno le buone mani della DJ Alma, nonché mia amica oltre che collega. 16:49 minuti, io vi lascio intanto alla musica e ovviamente continuate se volete a scrivermi al 335 30

10-25 anche con i vostri vocali, che io tendo ad amare perché mi piacciono le vostre voci, mi piace mandarle. Mi raccomando, drive safe, non vi fermate a mandare messaggi mentre guidate, per carità, ci teniamo compagnia lo stesso. Swag Music di Artify, torniamo tra poco, sempre su Zeta.

0: Abbiamo ascoltato Arti 5 con la sua Swag Music qua su Radio Z in Collettivo Z. Adesso invece ascoltiamo le vostre voci.
1: Ciao Radio Z.
0: Ciao.
1: Sono Stefano e Gioele.
0: Ciao ragazzi.
1: Stiamo tornando a casa dalla montagna. Ciao.
0: Dalla montagna è piacevole, sì. Molto

Con il ritmo di Rove e la sua shakerando si chiude la nostra puntata di Collettivo Z alle 16:59 minuti. Io sono Angelica Elli e lascio il timone di questa nave alla mia amica DJ Alma, che Alessia Manzoni, che vi terrà compagnia per

0: due ore di intera musica, un DJ set, DJ Club Mix che inizia alle 17. A me piace fare questo gioco di parole, DJ set, 17. Vabbè, con questo chiudo e ci ritroviamo il prossimo weekend. Ciao!
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Radio Z, Z Club, generazione futuro.
4: Z Club.
5: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Sa, è tutto pronto per il Radio Z Club. Io sono Alma e vi porto fino alle 19 in due ore di sola musica. 335 3010 25, i vostri messaggi vocali e scritti. Siamo anche al 266 del digitale terrestre e anche in streaming della nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Iniziamo con questa hit incredibile, Bob Sinclair, il rework di Fisher.

0: Head Up with Generation Remix. Lucas Kett in the club.
1: Si avete passato il giro un sacco!
0: Wow, wow.

dalle 17 alle 19 ci sono io in console, Alma. Siamo ovviamente anche sui social. Radio Z Off.

come presente anche Simone da Rimini, che ci sta ascoltando in spiaggia con la nostra applicazione gratuita RTL 105 Play. Arriva lei, Katy Perry, Katy Perry, Hot and Cold, qui nel Radio Z Club.

io. Musica non stop. Presente anche Manuel da Cagliari al 335 3010 25, che ci ascolto vicino al mare, che invito.

0: tutti i sabati e tutte le domeniche. Abbiamo ancora un'ora di musica insieme, non scappate! Qui!
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Powerhits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
2: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Incominciamo la nostra seconda ora insieme del Radio Z Club. 335 3010 25, ormai le regole le sapete a memoria. Il volume è alto, a palla! È così che suona il weekend su Radio Z. Io sono Alma, fino alle 19, solo musica. Let's go! Apriamo la nostra seconda ora con la mia traccia, Bailando. E Fabien Pizarro con me.

0: chiamo Francesca e Gianni sulla FS1.
1: Ritornando dal mare.
0: Che andiamo a fare un aperitivo a Caltanissetta.
2: Siamo anche a 266 Digitale Terrestre.

Canope, Serena Brancale, i The Colors e i produttori italiani Mack and Cremon qui nel Radio Z Club.

E ciao Radio Z, un saluto ad Alberto e a tutti i ragazzi del Giallo Dolce che in questo momento vi sta ascoltando. Ciao ragazzi,

0: Abbiamo ancora una mezz'ora di musica insieme qui nel Radio Z Club. Siamo al 266 del Digitale Terrestre. I vostri messaggi, la vostra energia al 335 3010 25. Ma non è mica finita, eh? No, no!
1: Yo, yo, you're listening to
2: Radio Z Club by DJ Alma.
0: Il Radio Z Club continua qui su Radio Z. Io sono Alma, fino alle 19 ci sono io in console. Solo buona musica. I vostri messaggi al 335 3010 25. Presente Chiara da Lucca, mentre sta tornando da una giornata alle Terme, ascolta il Radio Z Club. Partiamo così.

tutti i sabati e tutte le domeniche. Dalle 17 alle 19. Qui, su Radio Zeta.

Pomeriggio, sono Rossi da Mattina Franca. Partiamo da Mattina Franca per andare in Basilicata, al paese del mio compagno. Siamo nella zona di Taranto in questo momento.

Gli ultimi minuti del Radio Z Club. I vostri messaggi al 335 3010 25. C'è Luca da Brescia e Sara da Ferrara. All'ascolto.

Grazie mille per la vostra energia al 335 3010 25. Io sono Alma, vi ho fatto compagnia fino ad ora. Ora c'è Luigi Santarelli con voi. Noi ci vediamo settimana prossima, sempre alla stessa identica ora.

0: Radio Z, generazione futuro.
1: Sono le 7:03.
2: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.
3: Con Provolone Valpadana DOP.
4: A volte basta poco per cambiare una giornata. Se fai cheese, è Provolone Valpadana DOP.
2: Aperizeta.
1: Mamma mia che caldo, mamma mia che caldo. Adesso c'era una pubblicità, ma neanche io ho fatto in tempo a vederla in televisione, però me la ricordo perché era abbastanza famosa. Diceva: Anto, fa caldo. Mamma ragazzi, ma che caldo fa. Adesso sapete che poi da nord a sud siamo in posti diversi, perché Z arriva ovunque, però fa caldo in ogni angolo più remoto d'Italia. Quindi ragazzi, facciamoci forza e facciamoci aria soprattutto. Questa è Radio Z, buona serata, questa è la Perizeta, io sono Luigi Santarelli. Mua! Grazie DJ Alma per il tuo Radio Z Club, che come sempre ci fa muovere un pochino la colita, anzi un pochino mica poco, però vabbè, lasciamo perdere, sono scene che è meglio che io vi risparmi, va bene. Grazie sempre perché ci seguite in radio, ovviamente ci seguite in radiovisione, canale 266 se ci seguite dal digitale, 735 se ci seguite su Sky, poi siamo sempre in streaming su RTL 102.5 Play. Pronti a partire con la bossa nostra di Gaia.

È solo nostra, era solo tua, adesso è solo nostra, quindi grazie Gaia di questo bel regalo che ci hai fatto. La bossa nova è diventata nostra. Grazie a te, grazie a Gaia. Bel percorso anche lei, era con noi ovviamente il 31 maggio a Roma e sarà con noi a inizio settembre. Mi raccomando, perché l'appuntamento di quelli da non perdere, ne abbiamo parlato, ne riparleremo ancora, quindi per carità c'è tempo. Intanto Bob Sinclair con Kizza.

Anna Lisa su Z Maschio. Sono le 7:15, buona domenica 21 di giugno. Oh, sapete che oggi è San Luigi, io me lo dimentico sempre, però stamattina ho ricevuto tanti messaggi di buon onomastico, visto che in Italia ancora è, specialmente in alcune parti d'Italia, specialmente per chi ha qualche anno in più, una festa, in generale l'onomastico ancora molto sentita, quindi ne approfitto per fare gli auguri a tutti i Luigi e le Luigie d'Italia che magari ci stanno ascoltando. Un abbraccio e auguri a tutti voi. C'è Safe.

L'augurio in questo caso vi arriva anche da Safe per buona domenica, anche se poi succede ancora, anche se forse per l'estate la cosa un po' diminuisce, però avete presente quella malinconia generale della domenica, per cui insomma il weekend è finito, se anche hai un giorno ancora, perché è domenica mattina, sai che la settimana riprenderà a breve, quindi comunque, almeno io, ma so che non sono da solo, ti prende quell'angoscia, quella tristezza, quindi la domenica che è giornata, sperando che con l'estate, sai, fa buio più tardi, un aperitivo in più, qualcosa in più ci esca. In generale speriamo che con Radio Z questa sensazione sia passata all'istante. Allora andiamo avanti, ma cambiamo totalmente genere, perché arriva On My Soul, lui è Bruno Mars.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: E vai, Alfa su Z, 19:24, siamo in diretta, anche perché poi lui ha, l'altro ieri, era il 19 giugno, inaugurato il suo tour estivo, è partito da Bergamo, poi domani sarà Cremona, poi Bologna, Alba, Pratolino, Senigallia, Benevento, Bari, poi ci sarà anche il tour, diciamolo, autunnale. Quindi bravo Andre, insomma, un percorso adesso si sprecano, le parole saremo banali, però ci fa piacere perché ti meriti tutto quello che stai ricevendo, quindi bravo Andre. Allora, sono le 7:25, questa è Radio Z, questa è la Perizeta. Visto che abbiamo parlato molto in questi giorni di collaborazioni, anche inedite, ma inedite nel senso che proprio non ce l'aspettavamo, una di queste è quella tra Liberato e Mahmood, si chiama Into Street.

0: Liberato il Mahmood con Into Street. Sono le 7:30, questa è Radio Z, buona domenica, 21 di giugno, siamo in diretta, lo siamo sempre, quindi se ci state seguendo sapete che la mia voce vi arriva in diretta, come sempre sapete ci piace fare. Buon rientro a voi che siete nel traffico, se è così, ma così accade sempre di domenica a quest'ora, quindi vi auguro di arrivare a casa ad un orario decente. Intanto, a proposito di novità, c'è Forte, una delle ultime canzoni di Night.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada mostrata. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Beh, diciamo che spinge, eh. Senti, senti come fa, senti. Non dico, ma perché non lo dico, che siamo ai livelli dell'Audio Z Club, perché non è così. Però diciamo che anche questa spinge, anche perché poi se il motto è Life is simple, move your body, diciamo che certe cose ti fanno dimenticare tutto il resto. Magari sei in spiaggia,

Già dico una banalità, al tramonto con gli amici parte questa canzone, ti dice sai che c'è, ma muoviti e basta, e poi il resto ci penseremo domani che è lunedì. Anche se non è troppo presto per pensare invece, visto che ne parlavamo, ma ragazzi ormai sono settimane che ne parliamo e lo sapete, del nostro Radio Z Future Hits Live, il concerto di Radio Z, quello con cui chiudiamo l'estate ormai da qualche anno e lo facciamo come sempre nel tempio della musica italiana che è l'Arena di Verona. L'appuntamento è per mercoledì 2 settembre. Tra i primissimi, ma sono solo i primi, artisti confermati ci sono Anna, Clara, Faccianuvola, Fred De Palma, Gaia, Lady H7, Lorenzo Salvetti, Mark and Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. E questi sono i primi. Ah, attenzione, c'è anche Dito nella Piaga.

0: chill.
1: Dai, la richiesta è semplice, io voglio solo stare in chill. Lo canta Gali, diciamo che ci accodiamo tutti quanti. 8:15, questa è Radio Z, buona domenica, pochi istanti e poi siamo insieme.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi, ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
4: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
3: Voglio, ascolta Antonino.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Il 27 giugno a Gardaland Resort la notte si accende. Fino al 6 settembre attrazioni, show e serate sensazionali ti aspettano fino alle 23. E il 27 giugno si parte alla grande, fino a luna di notte con Gardaland Summer Festival.
8: Attenzione, questo è uno spot di BTX Bar che invita a fare tutto ciò che ci rende più liberi. Non contiene sensi di colpa, non provoca vergogna. Ascoltare attentamente le istruzioni di libertà. Usiamo questi secondi per ridere, senza sentirci stupidi. Baciare chi vogliamo, urlare quando ne abbiamo voglia. Vestirci liberamente, truccarci, ballare, trasformarci. Essere sempre noi stessi. Facciamolo ora, facciamolo sempre. BTX Bar è Pride. Liberiamo la nostra voce.
9: Jerry Calà per Seat prima.
10: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
9: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
10: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
9: Sì, Jerry.
10: Doppia libidine!
9: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
10: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
9: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Le 19:45 in questo istante. Grazie per esserci ancora, grazie perché state seguendo Radio Z in tanti, con la radio ovviamente, in macchina, magari tornando se avete avuto la domenica libera a casa, oppure se siete in macchina ancora, magari uscendo adesso perché avete appena finito di lavorare, o siete a casa o siete ancora in ufficio. Grazie per esserci, grazie a chi ci segue in radiovisione, canale 266, grazie a chi ha scelto di scaricare la nostra app ufficiale RTL 102.5 Play. Sto leggendo i vostri messaggi, continuate a scrivermeli al 335 30 10 20.

Piano piano, piano piano, piano piano finisce. Tan tan tan tan tan tan tan. Fino all'ultimo, Le cattive abitudini. La produzione di Mace, ci sono Salmo e Colapesce. Una bella collab di gruppo, chiamiamola così. 8 meno 10, questa è Radio Z, andiamo avanti. A proposito di estate, ci sono, diciamo così, di certi argomenti dei luminari. Ecco, quando si parla di estate, Francesco Gabbani è, insomma, dobbiamo dargli una laurea ad onore, ma specialmente quando canta Summer Funk.

Allora, io vorrei approfittare di questi microfoni per ringraziare pubblicamente Tananai, perché per un italiano soprattutto che non ci fosse, almeno, insomma, per carità se ne è parlato negli anni delle canzoni, però un inno ufficiale di ringraziamento a uno dei simboli del nostro paese, nonché droga, cioè la pasta, era uno scandalo. Quindi grazie Tananai per aver posto fine a questo scandalo tutto italiano, quindi grazie per averci regalato la canzone Pasta. Era il 2022 e, come detto, è invecchiata molto molto bene. Allora, sentite la base, no? Cambiamo totalmente genere, relax e chill, perché Tony Boy arriva con il suo cuore rotto. Mi

0: bitch. I don't want shit. Io non la traduco, diciamo, dall'inglese. I wanna be rich. Diciamo che il senso più o meno era quello. Poi il testo è un po' più complicato di così, però mi piace, perché quando si hanno le idee chiare è importante, insomma, averle. Va bene, va bene. Visto che prima parlavamo di inno alla pasta, questo è un inno, diciamo così, alla ricchezza. È semplicistico dirla così. Poi ognuno poi nelle canzoni ci legge, per carità, ciò che vuole. Allora, state con noi, perché la diretta della Peri Z prosegue. Prosegue la diretta di Radio Z. Quindi vi aspettiamo. A tra poco.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Sono le 8.

portare il sole. Dalle nuove canzoni di Tedua c'è anche Mai. Questa è la sua canzone a proposito di San Siro, visto che lo cita in tante canzoni. Percorso di tanti cantanti come quello di Tedua che arrivano poi a riempire uno stadio, visto che qualche giorno fa è girato il video di Giuli con Olli che diceva tra 10 anni saremo a San Siro. Insomma, la soddisfazione di arrivarci poi non deve essere mica roba da poco.

Lorenzo Jovanotti con I Love You Baby. C'è la produzione di 6PM nel disco, è uscito nel 2022, era il disco del sole. Tra l'altro, Jovanotti con questa canzone, poi non so se come me siete appassionati della musica di Jovanotti e l'avete ascoltata da quando eravate piccoli, perché è il mio caso. Era stato un disco, questa canzone, anzi, un po' dirompente, che però mi aveva preso subito, come sempre fresca, estiva, orientata, quindi bravo Giova che come sempre non ne sbagli una. Quindi non male. Andiamo avanti, cambiamo anche qui totalmente genere, perché torna la nostra Amélie, poi vi racconterò di lei, con Non è Francesco.

sicuro non è Francesco. A me lì su Z alle 8:15 anche lei era ieri con noi e con la famiglia di RTL 102.5 a San Benedetto del Tronto alla San Park Arena per aprire la grande data di Ricky Martin, l'unica in Italia, e poi una serata insomma col DJ Setti, Gabri Ponte e tanti altri protagonisti, insomma serata da non perdere per chi c'è stato. Andiamo avanti e cambiamo il ritmo. Senti come fa? Senti?

Era il 2019, sembra passata una vita, ve la ricordate quell'estate? Diciamo che ce la ricordiamo tutti perché è la prima, diciamo, del 2020 e di tutto il patatrac che è successo gli anni successivi, però in generale di un inizio, i fasti, diciamo così, della collaborazione tra i Boom Da Bash e Alessandra Amoroso qui con Mambo Salentino. Non male, perché poi le loro collab sono sempre state fresche, estive, hanno fatto dischi dell'estate. Poi Alessandra Amoroso, per forza di cose, nell'ultimo anno e mezzo, due anni, si è dovuta fermare per giustamente dare spazio alla sua bellissima famiglia, quindi ancora tanti auguri Ale. Allora, sentite la base che cambia, perché torna Sienna Spyro. Lei lo sa bene cosa vuol dire Material Lover.

0: Diciamo che la voce c'è, dai, possiamo dirla così. Siena Spyro su Z con Material Lover. 20 e 21, siamo in diretta come sempre. Grazie per i messaggi che ci state scrivendo. Francesco e Lucia sono in macchina, Luca, Monica e Gian sono in spiaggia ancora. Beati voi, a quest'ora vi godete tra l'altro l'ora più bella, quando insomma il caldo, l'afa sono passati, vi godete, se siete almeno insomma sul Tirreno, vi godete anche un bel tramonto. Per voi, Kid Yugi, Amelie.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Z, breaking news.
1: Partiamo dagli esteri. Il presidente americano Trump torna a minacciare, dice: se l'Iran non farà l'accordo possiamo prenderci lo stretto di Hormuz, imporre pedaggi. E dopo la nuova chiusura proprio dello stretto annunciata dall'Iran, Trump ha aggiunto: se chiudete ancora lo stretto non avrete più un paese. In tutta risposta la delegazione negoziale dell'Iran ha lasciato la sede delle trattative in segno di protesta. Cambiamo argomento, continua l'onda lunga dell'anticiclone africano con caldo intenso che non molla da nord a sud, temperature record di giorno e notte tropicali rendono le città roventi a qualunque ora, oggi bollino rosso che segnala l'allerta massima per i rischi per la salute, è stato assegnato a ben 8 città, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. In chiusura allo sport, per il motomondiale Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Per il calcio, i mondiali Spagna e Arabia Saudita in corso 4-0, alle 21 si giocherà a breve Belgio-Iran. È tutto, ora le previsioni del tempo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo dei temporali di calore interesseranno Alpi e dorsale appenninica nelle ore pomeridiane. Calde d'afa ancora molto intensi, nelle ore centrali si sfioreranno ancora i 37-38 gradi e specie al centro-nord. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

Saremo ricchi per sempre, sì ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: per sempre.
1: Era il 2018 quando Sfera e basta faceva uscire Ricchi per sempre, una delle canzoni che sicuramente più ci sono rimaste del suo repertorio, quindi non male. 20:36, questa è
2: quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Guagliù, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sì, questa è Radio Z, 20 e 38, quindi sono le 9 e 20. Buona serata, buona domenica, 21 di giugno, la Peri Z continua. Io sono Luigi Santarelli, visto che citavamo Spagna-Arabia Saudita, finita 4-0. Tra pochi minuti, circa 20, partirà Belgio-Iran. Sapete quanta polemica c'è stata rispetto alla partecipazione dello stesso Iran ai mondiali, o comunque al fatto che sembrasse molto strano che quella squadra partecipasse a dei mondiali ospitati anche dagli Stati Uniti. Tanto è comunque. In giornata anche Tunisia-Giappone, finita 0-4. Poi i tunisini, come sempre, sono partite in questi mondiali quasi da livello di umiliazione. Non in questo caso, però per carità. Invece complimenti a Curaçao, che ha pareggiato 0-0 con l'Ecuador, ma ha conquistato il suo primo punto. Negli spogliatoi c'è stata grande festa, quindi bravi ragazzi anche voi. C'è Somber con Potential.

Mr. Sommer su Z con Potential. 20:43 in questo istante, sempre in diretta. Buona serata e buona domenica 21 di giugno. Allora, torna lo zio J-Ax, io non potrei che essere più contento. La nuova canzone si intitola Ipi Yayo, tra parentesi, però anche no. 1, 2, go!

su Z Blanco con attacchi di panico. Qui la produzione di Charlie Charles diciamo che si sente. Spero che gli esami, la questione scuola sia andata bene a Blanco. Vi ricordate qualche giorno fa abbiamo visto un po' tutti i video in cui ripassava con un pappagallo sulla spalla. Devo dire che ci sono modi peggiori di studiare, quindi bravo Blanco, chissà che non sia di ispirazione anche per tutti quelli che stanno affrontando la maturità, gli esami di terza media, anche se poi siamo agli sgoccioli, almeno per questi ultimi. Per chi ha la maturità, ha voglia, c'è tempo ancora per finire. In generale, comunque, in bocca al lupo a tutti. Allora, andiamo avanti. Novità, la produzione di Merck & Cremont. Ci sono Serena Brancale e i Colors. L'abbiamo ascoltata in anteprima il 31 maggio a Roma. Parliamo di Partenope.

collaborazione estiva che non ci aspettavamo, ma di cui adesso sappiamo di avere bisogno. Quella con la produzione di Merck & Cremont di Serena Brancale The Colors con Partenope, tre dischi dell'estate che per il momento suonano meglio, ma poi ci sarà tempo ancora, siamo appena agli inizi per scoprire quali saranno i tormentoni e poi il vero tormentone dell'estate, come da tradizione lo scopriremo il primo di settembre, in questo caso con il Power Hits Estate di RTL 102.5. La giornata dopo, il 2 di settembre, festeggeremo con il Future Hits Live. Biglietti su ticketone.it. Ora David Guetta con Milky, Just the Way You Are.

0: 2017, se vi avessero detto no, ma i giornalisti si scioglieranno, Fabri Fibra farà collaborazioni con giovani emergenti, probabilmente non ci avremmo creduto. Eppure così che è successo. Pamplona chiude la puntata di oggi della Perizzeta.
1: Scusami, anche Riccardo Castiglioni e Luigi Santarelli sarebbero stati in onda su Radio Z, l'avresti detto?
0: Ma sì, perché già c'è in realtà.
1: Sì, da 2017 tu? Beh, io sono arrivato qualche giorno dopo.
0: Diciamo che il tempo passa in fretta. Una di quelle frasi d'anziani del tipo, ma va bene, dai.
1: E tu hai fatto l'asilo qui.
0: Esatto, infatti è quasi il momento di... Vabbè, dai, un abbraccio. Oh.
2: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere. Se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
1: Buonasera, sono le 21.
3: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power Hits Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future Hits Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future Hits Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati. Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it. Fattore Z.
1: Sibillino Luigi Santarelli. Caspita, nel 2017 il mio amico Luigi era già nel gruppo RTL 125 Radio Z. Caspita, complimenti, un dinosauro della radio, insomma, di questa famiglia, di questo team. Quello che io espongo in favore di Radiovisione al 266 il digitale con la maglietta del team Radio Z. Buona domenica sera anche da parte mia, 21 di giugno, da Riccardo Castiglioni, tre orette insieme a me nel Fattore Z, anche Radiovisione, l'ho citata, 266 del digitale, qualora desideriate fare questa esperienza. Per i vostri messaggi scritti che passano anche in Radiovisione, 335 3010 25, raccontatemi un po' come state passando questa domenica sera. Ho visto che qualcuno parla degli esami dell'università, degli esami di maturità che sono da terminare, quindi insomma siamo qui per voi. Partiamo con Filippo, la sua canzone per l'estate, Irama intendo, con Filippo, si intitola

È la versatilità di Rama su Radio Z, 4 minuti dopo le 21 lo abbiamo ritrovato Filippo con Cabana, una canzone che mette in risalto le sue doti da artista che sa realizzare canzoni che strizzano l'occhio all'estate, alla bella stagione, alla leggerezza. Questo è un caso, però perché ho detto versatilità? Perché lui è uno che spesso e volentieri esce, soprattutto nella stagione invernale, con canzoni decisamente più intime, più delicate, quindi ha questa doppia anima, un'anima decisamente più leggera, più estiva, e l'altra quella più malinconica, più profonda, più legata anche a livello atmosferico all'inverno, all'intimità della stagione invernale. Jungle, The Wave.

Polinesia, canzone di Gazzelle su Radio Z alle 21:11. Bentrovati nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni, in diretta fino a mezzanotte. Leggo un po' di messaggi, dai. Ciao, grande Riccardo. Oggi inizia l'estate 2026. Io sto sul canale 266, che è la nostra radiovisione. Sei come sempre. Grazie, buona domenica sera, Antonio di Parma. Poi, ciao, siamo Benji e Cri. Stiamo tornando da 3 giorni di notte rosa, Rimini e Riccione. Buona domenica a tutti. Grazie mille. Quindi qualora desideriate condividere con un messaggio scritto la vostra serata, siamo qui per voi. Il numero è sempre quello, 335 30 10 25. Io ho anche un occhio sui mondiali, lo sapete, in campo da 11 minuti, Belgio-Iran. In questo momento il risultato è fermo sullo 0-0. Qualora dovessero esserci aggiornamenti, sarà mia premura riportarveli. Tutta l'energia di Radio Z vi fa ballare, questa è da ballare, se vi va. Talk to you.

Ale ale ale, l'energia della domenica sera, l'energia dell'estate, firmata da Radio Z, tutta la leggerezza che riusciamo a trasmettervi con la musica, con i nostri contenuti. Grazie di cuore a tutte e tutti per l'affetto, per i messaggi, un sacco di gente che sfrutta l'estate, sfrutta la domenica sera per divertirsi, altrettante però sono le persone impegnate in attività lavorative. Noi ci siamo per tutti, qualora desideriate condividere la vostra situazione, la vostra serata, 335 3010 25 con messaggi scritti. È tornata anche Federica Abate con questa bella canzone, Superman.

Per te, Ernia, su Radio Z, prima Federica Abate, Superman, lei che è una autrice da un lato e cantautrice dall'altro, quindi spesso e volentieri la vediamo firmare pezzi di grandi artisti della scena musicale italiana e ogni tanto esce invece con canzoni cantate da lei, e questo è il caso appunto di Superman.

Men l'abbiamo ritrovata prima nel team Radio Z con me, Riccardo Castiglioni. Ciao, sono Martina, giovedì ho l'esame di terza media, l'orale, auguratemi buona fortuna. Marti, dai! Fammi sapere su cosa la fai la tesina, c'è ancora la tesina nell'esame di terza media? Fammi sapere, dai, c'è Anna.

Che sound, White Girl Wasted, Anna su Radio Z, e lei sarà tra i protagonisti di Radio Z Future Hits Live 2026, mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona, e tra i primi artisti confermati, proprio lei, Anna, l'abbiamo ritrovata nel team Radio Z. Adesso Alex Warren, Passenger.

E quando due colonne portanti della musica italiana decidono di collaborare su un inedito, il risultato non può che essere clamoroso, non può che essere questo. Era Superstar, il brano di Tiziano Ferro con Giorgia su Radio Z, e mercoledì 2 settembre all'Arena di Verona torna Radio Z Future Hits Live 2026. I primi artisti confermati sono Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDH7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Knight, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni e 22 Simba. Acquista quindi subito adesso il tuo biglietto su ticketone.it. Può essere anche no un'idea di regalo, di autoregalo per gli esami di terza media, dopo l'orale cosa fai? Acquisti il biglietto per Future Hits Live. Dopo l'esame di maturità cosa fai come primo gesto da persona matura? Acquisti immediatamente il tuo biglietto su ticketone.it. Appena proprio finito il colloquio orale esci e lo acquisti, va bene? Quindi ci aspettiamo un impennata nelle prossime settimane, ok? Dai, dai, dai, ho visto che hanno annullato un gol all'Iran, si stanno giocando i mondiali, Belgio-Iran, a Taremi, gol annullato a Taremi, un calcio di punizione, uno schema, però fuori gioco, è intervenuto il VAR. Temi Impala con Jenny, Dracula.

0: La mia gamba dondola.
1: Ma vediamo se la mia gamba dondola. No. 21:38 Radio Z. Grazie di cuore per essere con noi. Un sacco di messaggi. Grazie davvero. Restate qui su.
2: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Questa è Radio Z, io sono Riccardo Castiglioni, voi invece siete parte del team Radio Z, siamo in radiovisione del 266 del digitale e stiamo per ascoltare un capolavoro di Achille Lauro, la sua ultima fatica musicale, Comuni Immortali, canzone bellissima perché mescola da un lato il piano concreto, empirico, materiale e dall'altro invece quello metafisico, quello spirituale, quindi una canzone che mette insieme nello stesso brano elementi metafisici, spirituali con elementi materiali, concreti, pratici. Achille Lauro, eccolo.

Achille Lauro su Radio Z, Comuni Immortali, la sua canzone che mescola, come ho detto, un piano concreto e materiale con un altro metafisico e spirituale. Nel team Radio Z, allora, anche Martina ha riscritto, lei dice: la tesina la faccio sulle donne che hanno fatto la storia, in bocca al lupo, e poi fammi sapere, il prossimo weekend io sono in onda, lo sapete, sabato e domenica, sabato scrivimi e raccontami un po' com'è andato questo orale di maturità, ok? Scusami, di terza media. Poi c'è anche chi mi ha scritto dell'orale della maturità, anche Rita è arrivata adesso, ciao ragazzi, buon lavoro a tutti da Rita, grazie mille. C'è Gue con Tony Pitoni e Shablo.

Torniamo al 2020 con Physical, canzone di Dua Lipa su Radio Z, 21:50. Prima l'ho detto, Cadillac, Gue, Tony Pitoni e Shablo, una canzone recente, una novità. Grazie davvero di cuore per l'affetto, per i messaggi. Saluto anche una persona che ha mandato un messaggio vocale prima, raccontava insomma di aver appena staccato dal lavoro, quindi il mio saluto va anche a tutte le persone che stanno lavorando, non soltanto a quelle che ci ascoltano in leggerezza mentre si divertono. Siamo per ascoltare Ridere di te e voi penserete a Vasco Rossi, sì, perché la canzone è quella, però nella versione 2026, che è una versione, un omaggio a Vasco Rossi di Nerissima Serpe e Free Tu. Chiaramente il riferimento nel brano è evidente, la canzone è completamente differente, però il riferimento a Ridere di te è evidente. Eccola qui, versione 2026.

0: Io sto uguale, adesso penso che cosa penso. Chissà quante volte hai riso tu di me, hai riso tu di me, riso tu.
1: E il capolavoro di Vasco Rossi, Ridere di te, ha ispirato questa versione, Ridere di te 2026 di Nerissima Serpe e Fritu su Radio Z 21:53. Grazie davvero di cuore a tutte e tutti per l'affetto, per i messaggi, anche Radiovisione 266 del digitale, sottofondo sonoro ma anche visivo con i videoclip delle canzoni, volti dei conduttori. Emma con Arcomi, Vacci piano.

Canzone che sa sempre d'estate, perfetta per questo periodo. Fred De Palma, dal 2021 ti raggiungerò. Prima Emma con Arcomi, Vacci Piano. Uno sguardo anche sui mondiali. Belgio 0, Iran 0. È finito il primo tempo. Ricordiamo che è stato annullato un gol all'Iran a Taremi per fuorigioco di pochissimo, però è intervenuto il VAR e ha annullato il vantaggio dell'Iran. Quindi Belgio 0, Iran 0. Questo per quel che riguarda i mondiali. La partita adesso è ferma per l'intervallo. Sono le 22, buonasera.

0: Magnetic su Radio Z, questo brano è diventato viralissimo anche da noi. Loro sono un trio norvegese e tra l'altro saranno nostri ospiti qui su Radio Z domani alle 3:30, alle 15:30 nel collettivo Z, e quindi non perdetevelo perché è estremamente interessante. Sapete che ormai abbiamo una caratura internazionale anche per quel che riguarda le canzoni, non soltanto brani italiani ma i più grandi successi del momento internazionali anche, quindi motivo in più per seguirci. Ritorniamo in Italia con Eddie Rock, stiamo per ascoltare Bel Venerdì e lui veramente ha fatto nell'ultimo periodo un exploit da Non è mica te in avanti, e adesso lo ascoltiamo con Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così.

Pelé, Benzema, Zidane, insomma, alcuni calciatori nominati in questa canzone di Rove del 2023 su Radio Z. Ho intercettato loro, Pelé ovviamente, che è anche il titolo della canzone, Zidane, Benzema e nulla, insomma, era appunto Rove, ritrovato 9 minuti dopo le 22 nel Fattore Z di Radio Z come Riccardo, e tra qualche secondo comincia anche il secondo tempo dei mondiali, Belgio-Iran, ricordiamo, partita ferma sullo 0-0 con un gol annullato a Taremi, quindi l'attaccante dell'Iran, vecchia conoscenza del calcio italiano perché ha giocato quanto una o due stagioni nell'Inter, non è stato proprio protagonista dell'Inter, spesso in panchina come cambio, però insomma ha fatto un bel gol, questa sera è stato annullato per fuorigioco dal VAR. Bad bad bad Shiva. Dopo di me...

Bad, Shiva con Geolier su Radio Z 2212. Allora, facciamo i complimenti a una studentessa universitaria. Ci chiede la mamma di farle i complimenti perché, tra l'altro, la conosco radiofonicamente parlando perché ho capito chi è, ha mandato un po' di messaggi nel Fattore Z. È una

Una studentessa che doveva sostenere l'esame di glottologia, che è quella materia, insomma, disciplina che studia il linguaggio umano e le lingue storico-naturali, e lo ha passato con 28. In questo momento è al lavoro, quindi le facciamo i complimenti, insomma. Vedete che porto fortuna, condividete con me le vostre cose.

0: Salmo con 90 minuti su Radio Z, tuffo nel passato 2018, sono le 22:19, buona serata dal Fattore Z, siete parte del team Radio Z, con me Riccardo Castiglioni, anche in radiovisione al 266 del digitale, 0-0 sempre tra Belgio e Iran, poco fa un'altra occasione per l'Iran, grande parata di Courtois. Allora, per quel che riguarda la musica, stiamo per ascoltare una novità, un brano clamoroso, bellissimo, una collaborazione, quella tra Karol G e Manu Chao, quindi preparatevi perché vi facciamo veramente ascoltare qualcosa di bellissimo.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Soul.
1: Viaggiando por el mundo, caro G e Manu, ciao su Radio Z. Che pezzo. 335-3010-25, qualora desideriate raccontarmi come passate questa domenica sera con messaggi scritti. E quindi vi aspetto. Intanto vi regaliamo un'altra bella canzone. Faccia nuvola, comportami a ballare in primavera.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Partono i primi colloqui sull'Iran a Lucerna in Svizzera, ma si fermano sulle minacce di Donald Trump. Furia di Teheran, la delegazione negoziale lascia la sede delle trattative in segno di protesta. Poco prima il vicepresidente Vance aveva espresso ottimismo sull'andamento dei negoziati. Il Tribunale Penale di Tripoli ha condannato Osama al-Masri a una pena di 7 anni e 4 mesi di reclusione per aver violato i diritti dei detenuti. Secondo quanto riportano media libici, l'ex comandante libico è al centro di un contenzioso tra il governo italiano e la Corte Penale Internazionale. È piantonato in ospedale dai carabinieri dopo che il PM ha disposto il suo arresto. Il 19enne, che era alla guida dell'auto con a bordo 9 giovani, finita in un canale a Senago nel Milanese. L'incidente è costato la vita a 3 17enni, 2 ragazzi e 1 ragazza. Le vittime erano tutte di Paderno Dugnano. Vediamo al volo con lo sport, i mondiali, il calcio, 0-0 tra Belgio e Iran per quanto riguarda la partita di questa sera. Adesso la linea al meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio. Solo dei temporali di calore interesseranno Alpi e dorsale appenninica nelle ore pomeridiane. Calde d'afa ancora molto intensi, nelle ore centrali si sfioreranno ancora i 37-38 gradi e specie al centro-nord. Tutti i dettagli precisi sull'app di Trebi Meteo.

0: Papa V, Night Skinny e Arti 5 insieme su Radio Z, e vi diciamo che intanto domani De Bosa saranno nostri ospiti nel collettivo Z alle 15.30.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: In Italia ogni luogo merita un assaggio.

0: Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Parola di Antonino.
2: E questa è Radio Z, sono Riccardo Castiglioni, grazie per essere parte del team Radio Z, leggo qualche messaggio, se vi va 335 30 10 25 con messaggi scritti. Io sto andando avanti a tinteggiare casa, lo devo fare quando ho tempo, con questo caldo la sera mi viene meglio, anche perché lavoro dalle 8 alle 18, quindi queste sono attività che vengono relegate alla sera, ma con questo caldo, come dici tu, meglio che sia così. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Bring Your Love, Madonna Sabrina Carpenter su Radio Z. Siete nel team Radio Z. Ciao Radio Z, sto tornando dal mare con la mia ragazza Ilaria, Pina e Lorenzo. Ciao ragazzi, buon rientro. Grazie per essere con noi, anche Cosmo, ogni giorno, ogni notte.

0: The Ref Gold con Tedua, Purple Rain su Radio Z, prima Cosmo, ogni giorno, ogni notte, 22:49. Adesso invece stiamo per ascoltare l'ultima fatica musicale di Ultimo, di Nicolò, e stiamo quindi per ascoltare Romantica, che è una canzone molto interessante, soprattutto per il contenuto, per il tema molto originale che Ultimo ha deciso di affrontare con questa canzone, perché racconta di una dedica a quella che sembra effettivamente una persona che non è più legata a noi sentimentalmente. Può essere un ex fidanzato o un'ex fidanzata, per il quale o per la quale si prova comunque grande affetto.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: Ultimo su Radio Z, romantica. Grazie per essere parte del team Radio Z, anche Radio Visione. Qualora desideriate fare questa esperienza 266 del digitale, per quel che riguarda i mondiali invece è sempre 0-0 tra Belgio e Iran. Siamo all'87esimo minuto. Adesso Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Crazy Love Marrakesh su Radio Z, nel team Radio Z, 22:59. Grazie davvero per essere con noi. Sono Riccardo Castiglioni, con voi ancora un'oretta fino alla mezzanotte. Vi accompagno, come sempre accade, nella nuova settimana che per tanti è una settimana di lavoro, ma per alcuni è anche una settimana di svago, di festa, di vacanza. Ecco, quindi siamo qui per condividere le vite di tutti, qualora desideriate. 335 30 10 25. Ale. Sono le 23.
1: Il primo settembre l'Arena di Verona è già sold out per Power It's Estate. Ma attenzione! Il 2 settembre torna Radio Z Future It's Live, dove nasce la nuova musica. Le prevendite sono aperte. Radio Z Future It's Live 2026, 2 settembre, Arena di Verona, con un nuovo cast spettacolare. Ecco i primi artisti confermati: Anna, Clara, Dito nella Piaga, Faccia Nuvola, Fred De Palma, Gaia, LDA e H7, Lorenzo Salvetti, Merken Cremont, Night, Nerissima Serpe, Rari dal Tacco, Samurai J, San Giovanni, Serena Brancale, The Colors, Tommaso Paradiso, Tony Pitoni, 22 Simba. Biglietti su ticketone.it.

Ai ai ai ai ai ai, collaborazione tra Sfera e Basta e Distinct su Radio Z, 3 minuti dopo le 23 nel Fattore Z, terza oretta di questo programma, andiamo fino a mezzanotte. Grazie davvero per l'affetto, per i messaggi. Se volete raccontarmi un po' come va la vostra domenica sera, dove siete e con chi, messaggi scritti 335 30 10 25. Dopo facciamo un po' di saluti alle persone che scrivono, ok? Intanto Harry Styles, Dance No More.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

polvere, Olly, grande protagonista della scena musicale italiana in questi ultimi mesi e anche in questi ultimi giorni con i suoi live, lo stiamo seguendo con attenzione. 23:10, ciao Radio Z, stiamo rientrando da una località di mare dove abbiamo visto un sacco di ok, grazie mille, uno spettacolo anche di break dance, mi fa molto molto piacere, grazie mille. E poi ciao Riccardo, sono Martina da Como, come al solito ti allego la foto della radiovisione, eccola lì, eccola lì, grazie di cuore, come sempre, come sempre. C'è anche Fulminacci, maledetto, maledetto, maledetto me.

maledetto me. Fulminacci, maledetto me su Radio Z, anche lui un exploit incredibile in questo ultimo anno, anche se noi qui su Radio Z, nel team Radio Z, sono anni ma anni che trasmettiamo le sue canzoni, adesso lo fanno in tanti, ma noi dall'inizio siamo stati un po' precursori da questo punto di vista e siamo molto fieri di questo, così come anche vale questo discorso per tanti altri artisti.

La capacità dei pinguini tattici nucleari di raccontare situazioni malinconiche, reali, che generano una certa profondità nella nostra anima, ma attraverso immagini semplicissime, immagini proprio comuni. L'arte di farsi capire, di far capire la malinconia anche attraverso metafore estremamente concrete, con frasi ad alto valore d'immagine. Quindi è un livello di poetica che non è per nulla metafisico astratto, è estremamente concreto e ti fa arrivare con il sorriso magari anche a significati un po' tristi e malinconici. Adesso Angelina Manco con Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, che bella, che bella, che bella. Canto d'amore, la novità di Angelina Mango con Marco Mengoni. Due voci clamorose, due voci bellissime, un significato estremamente profondo che è all'interno di questo canto d'amore, però con una produzione leggera, una produzione dinamica che strizza l'occhio in effetti all'estate. Bella, bella, bella nel Team Radio Z.

Alberto, il nostro amichetto Tananai su Radio Z 2329. Buonasera Riccardo, oggi è il giorno del solstizio. Auguro a tutti voi una bella estate accompagnata dal sorriso del sole, da tanta bella musica, ovviamente. Quella di Radio Z, Alessandra, che scrive questo messaggio, mi fa molto piacere. Anche lei è una delle fedelissime, mi manda sempre un messaggino. Grazie di cuore, continua così. Poi anche Laura è arrivata qualche minuto fa. Ciao Riccardo, buona serata da Laura. Mi fa molto piacere, e anche un messaggino di questo tipo diventa sempre un momento di saluto, un momento di condivisione. Quindi, per entrare nel team Radio Z, il numero è quello, con un messaggio scritto 335 3010 25. Vi basta soltanto salutare qualcuno, mandare un messaggio, raccontare la vostra domenica sera. Ve lo ripeto, 335 3010 25. Arriva Brescia da Dio.

Quante soddisfazioni dalla scuola genovese anche per quel che riguarda Andrea Bresch con la sua ultima fatica musicale che abbiamo ritrovato su Radio Z nel Fattore Z con me Riccardo Castiglioni. Il titolo era Da Dio.

0: Maledetto ti amo, Sara Toscano su Radio Z alle 23.40. Grazie davvero per essere parte di questo team, che è il team...
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'anno noi dire mondiali. Commenti fuori dagli schemi, ironia, ospiti. Segui con noi tutti i match. Zero noia, solo spettacolo. Fino al 19 luglio vivi il mondiale come non l'hai mai sentito. Su RTL 102.5. Very normal people.
0: Ale ale ale, questa è Radio Z, sono Riccardo Castiglioni, con voi ancora 20 minuti fino alla mezzanotte, anche in radiovisione al 266 del digitale. Allora, volete ascoltare la nuova canzone di Tommaso Paradiso? Perché è la prossima, stiamo per ascoltarla, Agitare Coca-Cola, una canzone che senza dubbio ci portiamo da qui a settembre, la sua canzone per l'estate, e quindi noi la ascoltiamo nel Fattore Z. Arriva.

Incredibili, sono incredibili le metafore della vita sentimentale che Tommaso Paradiso riesce a raccontare ormai da anni con assoluta originalità, e questa è l'ennesima: agitare Coca-Cola. Sicuramente, dato il periodo, è la sua canzone per l'estate, perfetto, però la metafora sentimentale è protagonista, è prevalente, e quindi la ascolteremo molto e la capiremo sempre di più. Poi magari verrà anche a raccontarcela, perché no? Andiamo avanti con Dominic Ficco.

person only there. Annalisa, Mon Amour su Radio Z alle 23.50. Di nuovo buona domenica sera da Riccardo Castiglioni. Spero che insomma questa domenica sia andata bene e che le code che mi hanno descritto prima alcuni ascoltatori ormai dato l'orario siano diminuite, quindi siate tutti arrivati a casa. E prima abbiamo ascoltato anche Dominic Fike, che è un cantante ma anche attore statunitense, lo abbiamo ritrovato con una sua novità. E adesso Madame, Mama non mama, il gioco che si fa coi fiori.

Ipnotica come sempre Madame con questa bella canzone Mama non mama. Lei dice non capisco se mama o non mama, però quando non si capisce perché, cara Madame, probabilmente è no, altrimenti arriverebbero dei gesti inequivocabili, delle certezze. No, capita quando qualcuno dice non so se sono ricambiato, è perché quando c'è quel dubbio è perché la risposta spesso e volentieri è no, altrimenti quando la risposta è sì si capisce, l'altra parte, la controparte, per usare termini contrattuali, lo fa capire, lo fa capire come. The Colors.

0: Post Malone, Enough is Enough su Radio Z. Prima l'ho detto, The Colors, Rolling Stones. Allora, tra qualche secondo comincia anche un'altra partita dei mondiali, quella tra Uruguay e Capo Verde, quindi qualora desideriate c'è anche tutto il racconto su RTL 102.5, la musica di Radio Z con voi H24 fino alle 6 del mattino, e alle 6 il Buongiorno Z sarà servito, come sempre accade, da Antonio Sica e Stefania Iodice. Buona serata a tutti, buonanotte, ciao!
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscita

0: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Il 27 giugno l'estate prende ritmo con Gardaland Summer Festival. Ti aspettano Baby K, Dargen D'Amico, Merck & Cremont, Mr. Rain e tanti altri ospiti speciali. Una notte travolgente fino a luna, solo a Gardaland Resort.